Ora, così com'è finito il mio, senza una ragione, né motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti,

Se potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei,

Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: ancora tu qui.
1: Ti prendono al primo incontro, ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: A Fabrizio, tu sei l'unico che con un sorriso o uno sguardo sei capace di farmi in mille pezzi e ricompormi in forme e colori sempre nuovi e meravigliosi. Vivo di parole, ma per dirti quello che sento per te e quello che fai di me, non ne esistono e non ne esisteranno mai. Ti amo.

0: senso e ascolta quello che ho qui dentro.
1: La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Non piangere se un giorno diventerà notte tutta insieme. Se il cielo sarà coperto di nuvole, abbi fede, ritornerò più grande, più forte, e il mio amore per te sarà l'urlo che riecheggerà eterno.

lite ancora insieme, si chiude qui la pagina in comune.

Ti prendono al primo incontro. Ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: ci sei, non ci sei tu.
1: Canzoni d'amore, tutta la notte senza pausa. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Oggi ho scoperto che il sole è un pianeta al buio, se non sei tu con i tuoi sorrisi ad illuminare.

0: Bentrovati all'appuntamento con le stelle di Branco, previsione astrologica, segno per segno per questo giovedì 18 di giugno 2026. Amici dell'Ariete, buongiorno. La pazienza non è la vostra forza, però dovete diventare pazienti. Toro, prima di tutto dovete imparare l'arte di sapervi rilassare se non volete cedere a questo Marte che vi protegge, ma può anche diventare aggressivo. Gemelli, lanciatevi nelle imprese che vi esaltano, magari qualche avventura finanziaria mai tentata prima. Cancro, oggi la luna si interessa molto e questa luna sostiene tutti i vostri sentimenti. Branco e le stelle salutano Leone. Spero che quella luna congiunta a Venere risulti vincente un pochino per le conquiste anche per noi Scorpioni. Accarezza questa luna molto i coniugi. Vergine, quando il cielo è talmente pieno di influssi, io per forza di cose lo devo un po' allargare a più giorni. Insomma, detto questo, voglio dire, è un momento che può provocare avvenimenti mozzafiato alla Vergine. Bilancia, ma anche Marte è molto attivo in Toro. Per l'uomo Bilancia, per esempio, felice anche di diventare non solo padre, ma anche nonno. Devo dire a questo proposito che l'uomo Bilancia come nonno è incantevole. Ecco, questo sa giocare con i nipotini. Ecco, forse perché è rimasto lui stesso un bambino. Scorpione, come va? Voi, per esempio, avete adesso Mercurio grande per i viaggi, viaggi lunghi, viaggi brevi, viaggi con la fantasia, viaggi di sogno. Bisogna muoversi, insomma, andare incontro alla fortuna che è sicuramente scritta in questo cielo di oggi. Sagittario, non è mai troppo tardi. Le mie previsioni sono certamente all'insegna dell'ottimismo che prendo però da voi, dal vostro allegro temperamento. Tre aspetti fondamentali per la vostra felicità oggi: Luna, Venere e Marte. Capricorno, l'inconsistenza dei progetti che vi portano davanti. Però io vi conosco, so come siete, come sono le vostre idee, credo che non cadrete in trappola. Acquario, chissà perché un cuore così si presenta sempre sulla vostra strada, cioè un cuore timido. Succederà anche oggi, nonostante Venere contro, nonostante Marte contro, Luna contro. Un po' di cautela nella salute, però sì, e non rischiate oggi proprio no con i soldi. Ed infine, oroscopo per i pesci. Giove difende la porta come il portiere Vosigna, 40 anni, è vero, che è riuscito praticamente anche ingannare la grande Spagna. E sapete, Capo Verde è l'arcipelago vostro perché è un'isola dei pesci. E allora abbiamo concluso il nostro oroscopo anche con il grande Vosigna, perché sai, devi un po' studiare il nome. E allora auguri a voi tutti. Tante volte mi dice il pubblico: ma guarda, sì d'accordo, tu sei molto bravo, mi dici, e vincerai quello, vincerai quell'altro, e io invece no. Io ho detto: beh, stai buono, perché se comincio a parlare di me allora è finita. Però come pensiero delle stelle è questo: ricorda, mio caro amico, che non ottenere quello che si vuole può essere talvolta un meraviglioso colpo di fortuna.
1: Tutta la notte canzoni d'amore.

0: Buongiorno e buon giovedì da Laura Buono su Dimensione Solo Soft. Pronti o quasi ad affrontare una nuova sveglia insieme? Lo faremo fino alle 9, partendo come sempre con calma dagli auguri. Oggi la Chiesa ricorda San Gregorio, per cui tanti auguri a chi porta questo nome, ma tanti auguri anche a chi oggi festeggia il compleanno. E vediamo un po' chi di famoso nasceva proprio di 18 giugno. Auguri a Sir Paul McCartney, che è diventato un mito con i Fab Four di Liverpool, cioè i Beatles, però poi ha continuato anche la carriera da solista, entrando di fatto nella storia della musica. E tra l'altro, proprio poco fa, a fine maggio, è uscito anche il suo nuovo album. Poi, in tema musica, auguri alla nostra Marcella Bella, auguri calcistici a Fabio Capello e poi tanti auguri ad un'attrice che porta un cognome importante, Isabella Rossellini, figlia di Roberto Rossellini appunto e di Ingrid Bergman. Quindi essersi fatta strada nel cinema con i costanti paragoni dei suoi genitori non deve essere stato semplice per lei. E infine non possiamo non ricordare che oggi avrebbe compiuto gli anni quel mito assoluto di Raffaella Carrà. Passiamo poi a qualche fatto storico e ripassiamo veramente un po' di storia oggi, perché Wellington è un pessimo generale, prevedo la vittoria entro l'ora di pranzo. Ecco, chissà se Napoleone ha veramente detto questa frase in quel 18 giugno del 1815, quando nei campi intorno alla cittadina belga di Waterloo andò in scena una delle battaglie più cruciali della storia, le truppe napoleoniche contro i soldati della coalizione a guida britannica e l'esercito prussiano. Non durò neanche 12 ore e in serata la sconfitta francese era già sicura. Bonaparte lasciò il potere 4 giorni dopo e con la disfatta dell'impero napoleonico iniziò di fatto la Pax Britannica, il secolo del dominio inglese sul mondo.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
2: Altro non vorrei che immergermi all'infinito nei tuoi occhi ed ascoltarti finché di te non mi trabocchi il cuore.

perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Other Side of the World su Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. È arrivato, prima o poi doveva arrivare il caldo, e non poco, anzi tanto caldo. Quindi prepariamoci ad un weekend di fuoco, ma non lo dico io ovviamente, lo dicono gli esperti che sentiamo insieme tra poco.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami, scelta da te.
2: Immagina un'auto che non è solo un'auto, è un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
3: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval. Ti aspetta venerdì 19 giugno, dalle 18.30 alle 21, al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in Viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
4: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche. Per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
5: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te, direi solo wow!
8: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
7: Auto Wow, lo dirai anche tu.
9: Se le due ruote sono la tua passione, preparati a vivere un'esperienza unica. Torna l'attesissimo Honda Live Tour presso la concessionaria ufficiale Honda RS Moto di Bergamo.
10: Sabato 20 e domenica 21 giugno, prova su strada la nuova gamma Honda 2026. Porta con te casco, guanti, abbigliamento adeguato e patente moto.
9: Sali in sella e scopri tutto il piacere di guidare una Honda sulle strade di Bergamo.
10: Ti aspettiamo da RS Moto Rondò delle Valli, via Bianzana 61 a Bergamo.
9: RS Moto Bergamo, la concessionaria ufficiale Honda.
11: Estate alle porte?
10: A giugno parti con l'auto giusta. Da Denicar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
11: Ecco qualche esempio:
10: Fiat Pandina da 12.490 euro,
11: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro,
10: Peugeot 208 da 17.990 euro,
11: Opel Corsa YS 100 cavalli da 14.990 euro,
10: Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
11: Info su denicar.it.
12: Siete voi e il Moulin Rouge!
13: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
14: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
15: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
16: Pensate, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
17: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599 TAG 707. Con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
18: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Auto Rigoldi al Merlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
19: Auto Rigoldi!
20: A Milano dal 1906.
21: Alex International. Alex International.
22: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
23: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
24: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
25: Ci attende un giovedì inizialmente stabile, ben assolato sul Piemonte e sulla Lombardia, con cieli sereni e tersi. Nella seconda parte del giorno poi segnaliamo improvvisi temporali di calore sulle zone montuose. Le temperature massime diurne saranno elevate ovunque, fino a toccare i 35 gradi su Torino e su Milano. Medesima situazione nella giornata di venerdì, inizialmente clima asciutto, ma nella seconda parte del giorno avremo dell'instabilità sui settori alpini. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: una nuova stella polare.
1: Bruno Di Sas con l'albero delle noci su Dimensione Suono Soft, e tra poco parleremo di alberi, di ombra, di prati, di boschi, dove andare a mangiare, perché parleremo dell'arte del picnic.

0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Per la serie cose da ricordarci o da imparare, sapevi che mangiare all'aria aperta è uno dei modi più antichi e rigeneranti per praticare lo slow living e ristabilire quindi un contatto diretto con i ritmi della terra? Ecco perché poi durante l'anno ci sono tanti appuntamenti in cui pubblicizzare l'arte del picnic e il suo rituale che viene dal francese piqué, che vuol dire spiluzzicare, e nick, cosa di poco valore. Quindi questo nome nasce proprio per descrivere il piacere di condividere piccoli cibi semplici in un clima di festa informale, che poi la psicologia ambientale ci dice che stendere una coperta sull'erba di un prato, oppure non lo so, all'ombra di un bosco, è un potente atto di ecologia per la nostra mente. Cioè consumare infatti un pasto circondati dal verde abbassa istantaneamente i livelli di ansia urbana e migliora anche la digestione grazie a una respirazione più calma e profonda. E allora dai, organizziamo un bel picnic appena possiamo, stando attenti a usare tutto materiale plastic free o comunque riutilizzabile, perché dobbiamo stare attenti ovviamente all'ambiente. Questo è uno dei punti principali secondo me di quando andiamo nei boschi o sui prati, dove potremo provare noi stessi, no, che il pranzo perfetto non ha bisogno di tavoli formali ma di una coperta, del buon cibo genuino e del cielo, no, come soffitto. Ecco, bastano questi pochi elementi per essere felici. Tocca solo provare.
1: Dimensione Suono Soft.

ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più.

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzali.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: E nel giorno del compleanno di Paul McCartney non potevamo non ascoltare un brano che in realtà pare sia stato scritto da lui, ma poi è stato attribuito alla coppia Lennon-McCartney, ed era Yesterday, appena riascoltato qui su Dimensione Suono Soft.
1: Attenzione, prego, discese e salite sono tornate disponibili.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
3: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
4: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
5: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
8: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
9: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
10: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
9: E chi può aiutarmi davvero?
10: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
9: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
10: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
11: Giglio. Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
12: Una buona giornata dalla redazione, buon giovedì da Fabrizio Gaias. Giornata di inizio per la maturità, prima prova scritta, quella di italiano, per quasi 528.000 studenti. In Lombardia sono 78.000 i candidati. La madre di Andrea Sempio, Daniela Ferrari, ricoverata d'urgenza per overdose di farmaci, avrebbe tentato il suicidio. A Milano pena ridotta a un anno e sei mesi per Fares Buzzidi. Nel processo per resistenza aggravata a pubblico ufficiale, l'amico di Ramiel Gaml era alla guida dello scooter la notte in cui il 19enne ha perso la vita al corvetto durante un inseguimento dei carabinieri. Sarà dimessa oggi dalla regina Margherita di Torino Elsa, la 15enne biellese ferita nell'incendio di Capodanno a Cran Montanà. Saranno quattro le province del Piemonte, secondo l'ARPA regionale, col bollino rosso per le ondate di calore. Va un po' meglio invece in Lombardia, oggi arancio per Brescia e giallo per Milano. Basket, finale scudetto, questa sera gara 4 tra Venezia e Milano, Olimpia avanti 2-1 nella serie. Dall'estero, tregua Iran-Stati Uniti, memorandum firmato ieri da Trump in Francia e l'Iran conferma. È tutto, ci ritroviamo tra un'ora.
0: Proseguiamo questa sveglia insieme su Dimensione Suono Soft. Ciao da Laura Buono. C'è un argomento, devo dire, che a Milano riesce sempre a dividere le persone più del calcio, del traffico, addirittura più del meteo, che è il pavé. Ecco, proprio in queste settimane il dibattito si è riacceso perché in via Torino a Milano stanno sparendo i vecchi masselli di granito che vengono sostituiti da un nuovo asfalto rossastro e, come sempre accade, si sono formate due squadre. Da una parte ci sono i nostalgici, cioè quelli per cui il pavé è storia, identità, è atmosfera, è cartolina, e dall'altra parte c'è chi ogni giorno ci passa sopra in bici, in scooter oppure in monopattino e pensa semplicemente: ah, che bello, finalmente finalmente lo toglieranno. Ecco, in effetti va detto, il pavé è bellissimo finché lo guardi, poi arriva la pioggia, la ruota si incastra, il manubrio vibra come fosse la centrifuga della lavatrice e il romanticismo insomma lascia spazio a pensieri, ecco, meno poetici, diciamo così. Il comune comunque spiega che non si tratta di una guerra contro il pavé, i tratti più storici resteranno mentre i masselli rimossi verranno recuperati e riutilizzati in piazze e zone pedonali. Insomma, più che un addio è una specie di pensionamento anticipato con ricollocamento. La cosa curiosa è che Milano si trova spesso davanti a questo dilemma: conservare il fascino del passato oppure adattarsi alle esigenze del presente, perché una città non è un museo a cielo aperto ma nemmeno una pagina bianca da riscrivere ogni 10 anni. Comunque nel frattempo Via Torino cambia faccia e forse tra qualche mese non ci ricorderemo neanche più di com'era prima.
5: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
13: Fuori c'è il sole ed è tutta la notte che durante i miei risvegli penso a te, al tuo sorriso, al tuo viso, al tuo profumo che mi hai lasciato sulla pelle e che si chiama nostalgia.

0: ti riconosco.
1: Distratto su Dimensione Suono Soft di Francesca Michelin, che è pronta al grande passo, è pronta a sposarsi e in merito al matrimonio ha detto che sposarsi nel 2026 significa decidere di rimanere uniti contro l'oscurità ed essere un nucleo di luce, che secondo me è una frase bellissima, e quindi tanti auguri intanto a Francesca Michelin, ci portiamo avanti. Mentre mi porta avanti anch'io, ti voglio dire che tra pochissimo giochiamo, quindi prepara lo smartphone.
2: Tra poco, vinci su Dimensione Suono Soft.
3: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft, vivi un'esperienza unica, ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con Segreti in Tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le Stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
4: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
5: Comunicazione istituzionale. Ministro per le disabilità.
6: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Allora, aria condizionata KO, gomme giù e quel rumorino non è normale.
8: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
7: No, caro, tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente. Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazione in sede e noleggio a lungo termine.
8: Ok, hai vinto.
7: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare?
9: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
10: Posto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Solo grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica, pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
11: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
12: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Moka Auto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con 2 nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114, oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Moka Auto.
13: Ora si vince.
1: Come avevo anticipato, siamo pronti a giocare per andare a vedere un evento straordinario. Dal 19 giugno Milano apre le porte al Parco delle Fiabe più grande d'Italia, This is Wonderland, un luogo dove la fantasia prende vita, e quindi c'è questo viaggio immersivo pensato per emozionare sia i grandi che i piccoli, tra scenografie incantate, avventure straordinarie e personaggi senza tempo. Alice, Pinocchio e Peter Pan, 3 mondi che si incontrano in un'unica esperienza magica capace capace di far sognare davvero tutte le età. E allora, se vuoi andarlo a vedere, basta che adesso invii un messaggio WhatsApp al 393 700 90 00 con la parola scritta Fiabe. Potresti essere così premiato o premiata con ben due ingressi. Sì, ripeto il numero con calma perché magari ti sei perso qualcosa. 393 700 90 00. Messaggino WhatsApp adesso con scritto Fiabe, o se sei di corsa va bene anche un audio WhatsApp, però l'importante è sentire per intero la parola Fiabe. Lasciati emozionare, tu, Dimensione Suono Soft e gli eventi più esclusivi della stagione. Per tutte le info c'è il nostro sito dimensionesuonosoft.it.
0: Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat, ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari, anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.432 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,31, salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
14: concessionaria Gvilla, www.gvilla.com.
15: Sotto costo freschi, da D'Ambros il fresco conviene davvero. Mango fresco a soli 1,96 euro al chilo, pancetta di suino sottovuoto a soli 2,99 euro al chilo e spiedissimo di pollo, tacchino e suino a soli 5,99 euro al chilo. Fresco, buono, conveniente. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
16: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
17: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
16: Auto Wow, lo dirai anche tu.
18: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
19: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
18: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
20: Immagina un'auto che non è solo un'auto, è un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
21: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval, ti aspetta venerdì 19 giugno dalle 18.30 alle 21 al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in Viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
22: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
23: Ci attende un giovedì inizialmente stabile, ben assolato sul Piemonte e sulla Lombardia, con cieli sereni e tersi. Nella seconda parte del giorno poi segnaliamo improvvisi temporali di calore sulle zone montuose. Le temperature massime diurne saranno elevate ovunque, fino a toccare i 35 gradi su Torino e su Milano. Medesima situazione nella giornata di venerdì, inizialmente clima asciutto, ma nella seconda parte del giorno avremo dell'instabilità sui settori alpini. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

Olivia Dean con So Easy to Fall in Love su Dimensione Sono Soft. Dall'amore passiamo al lavoro, perché tra poco nell'appuntamento Good Life ti dico dove e quando ha aperto il primo ufficio della storia.

0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Sono Soft. Stamattina torniamo un attimo indietro nel tempo e non di poco, a 300 anni fa torniamo, quando per andare in ufficio bisognava presentarsi in un edificio inaugurato a Londra esattamente nel 1726, che è il primo ufficio, pensa, della storia. E oggi invece è molto diverso, no? C'è chi partecipa a una riunione di lavoro dal tavolo della cucina, dal treno, chi addirittura dalla spiaggia. Questo insomma è il periodo, magari con l'intelligenza artificiale che prende appunti al posto suo. E devo dire che fa un certo effetto, pensare che in 3 secoli siamo passati dalla scrivania col calamaio e la piuma a ChatGPT, alle videochiamate e al lavoro da remoto. E secondo molti amministratori delegati, la rivoluzione che stiamo vivendo adesso è addirittura più importante, pensa, di quella portata da internet. E ce lo conferma anche la classifica delle invenzioni che hanno cambiato maggiormente il lavoro. Al primo posto troviamo appunto l'intelligenza artificiale, poi laptop e tablet, terzo posto per Zoom e Teams, il wifi e infine il lavoro ibrido. Insomma, oggi l'ufficio non è più un luogo fisico, è più che altro una connessione. E c'è anche un piccolo shock generazionale che va sottolineato, cioè se noi oggi chiediamo a dei ragazzi che cos'è un fax o un floppy disk, non saprebbero dire cosa sono, ma neanche come funzionano, anche se poi continuano a cliccare ogni giorno sull'icona del floppy per salvare i documenti, che è un po' un paradosso. Però la verità è che il lavoro cambia continuamente, anche se posso dirlo, una cosa resta sempre uguale da 300 anni, secondo me. La riunione che poteva tranquillamente essere una mail c'è stata invece sul serio e siamo dovuti andare lì a perdere tempo.
1: Dimensione Suono Soft.

0: strano il mio destino su Dimensione Sono Soft di Giorgia, che sta iniziando a scaldare la voce per il suo tour estivo, e poi ci sarà a seguire il gran finale di G Last Call 2026 con una serie di appuntamenti nei Palasport italiani, e la chiusura finale il 3 ottobre proprio qui a Milano all'Unipol Dome con una serata evento con tanti ospiti speciali.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: All'Esse Lunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano 4% grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
5: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
6: Alla Coop trovi la Scegli Tu Grandi Marche. Dal 18 giugno al 1 luglio sconti fino al 50% sulle grandi marche. Ad esempio Barilla, Iomo, Coccolino e Gocciole Pavesi 500 grammi a 1,58€, massimo 11 pezzi. Promozione valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiori informazioni a punto vendita.
7: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
8: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
9: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
10: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te, direi solo wow!
11: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
10: Auto Wow, lo dirai anche tu.
12: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
13: Una buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Buon giovedì. Maturità oggi, la prima prova scritta, quella di italiano, per quasi 528.000 studenti in Italia e in Lombardia sono 78.000. Dimostrate chi siete. L'augurio sui social di Giorgia Meloni. Incendio nella notte in un appartamento a Milano in via Cogne, due persone ustionate, quattro intossicate, il rogo è divampato in un'abitazione al secondo piano di una palazzina di 5 piani. Resistenza aggravata, pubblico ufficiale, Milano appena ridotta a un anno e sei mesi per Fares Buzziti, era la guida dello scooter, la notte in cui Rami El Gamla ha perso la vita al corvetto durante un inseguimento dei carabinieri. La chat tra dipendenti ATM con le immagini di donne rubate dai sistemi di videosorveglianza a Milano, si aggiunge un'ottava persona, in tre si scusano, altri avrebbero tentato di cancellare le immagini dai telefoni che sono stati sequestrati. Basket, finale scudetto questa sera, gara 4 tra Venezia e Milano, Olimpia avanti 2-1 nella serie. Tregua Iran-Stati Uniti, memorandum firmato ieri da Trump in Francia, l'Iran conferma in forse l'incontro in Svizzera. 9 arresti in 3 regioni questa mattina, sequestrate 2 aziende. È tutto, ci ritroviamo tra circa un'ora.
0: Ultima delle 3 ore di Sveglia Insieme qui su Dimensione Suono Soft. Buongiorno da Laura Buono. Possiamo dire che Milano è davvero una città che ha musei un po' per tutto: arte, scienza, design, storia, addirittura quello del Novecento. Eppure manca ancora un museo dedicato ad una delle cose che nel mondo ci invidiano di più, il Made in Italy. E allora a lanciare la sfida adesso è la Fondazione Fiera Milano, che punta ad aprire entro la prossima estate, dicono, il primo museo italiano del Made in Italy. E l'idea è piuttosto curiosa, perché non vogliono fare un museo tradizionale con esposizioni sempre uguali, ma uno spazio in continua trasformazione capace di raccontare di volta in volta l'eccellenza italiana, legandosi agli eventi e alle fiere che si svolgono nei vari padiglioni. E devo dire che ha molto senso questa idea, perché il Made in Italy non è una fotografia appesa al muro, ma è qualcosa che cambia continuamente. È moda, design, cibo, tecnologia, artigianato, creatività, veramente tutto. E raccontarlo in modo dinamico forse è l'unico modo per raccontarlo davvero. E allora speriamo che questo progetto diventi realtà e non resti solamente sulla carta.
14: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
15: L'innamoramento è un processo a un tempo emotivo e intellettuale, in cui due persone compiono una vera e propria rivoluzione interiore. Si ribellano al mondo, così com'è, per crearne uno nuovo.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Better in Time di Leona Lewis su Dimensione Suono Soft. Ci siamo, la campanella è suonata per i tantissimi maturandi che adesso stanno scoprendo le tracce uscite per questa prima prova d'italiano. E chissà, perché noi ancora non sappiamo nulla, perché ovviamente non sono ancora arrivate le prime indiscrezioni e le prime soffiate, ma chissà, la curiosità è tanta di sapere se il Toto Tracce ci aveva preso quest'anno oppure no.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
3: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
4: Non basta, voglio di più.
5: Più di così?
4: Ancora di più.
5: Allora senti qui, solo da Autorigol di Skoda Milano, Skoda Fabia tua a partire da 16.900 euro e Skoda Kamiq tuo da 19.900 euro.
4: Di più?
5: Da Autorigol di Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
4: Di più?
5: Se passi all'esposizione di Autorigol di Almerlata Bloom Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
4: Più di così?
6: Autorigoldi!
7: A Milano dal 1906.
5: Autorigoldi.it.
8: Allora, aria condizionata KO, gomme giù e quel rumorino non è normale.
9: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
8: No, caro, tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente.
9: Eh?
8: Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazioni in sede e noleggio a lungo termine.
9: Ok, hai vinto.
8: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare?
10: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
11: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
13: Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
14: Giugno inizia con un blackout totale da GV La Monza. Dal 12 al 22 giugno arrivano i June Blackout. Solo per 10 giorni sconti shock su tutta la gamma in pronta consegna. Nuova JQ7 SHS FEB Exclusive tua a partire da 31.900 euro con la rottamazione della tua vecchia auto. Sali a bordo e parti subito per le vacanze. Ma sbrigati, le auto in stock sono limitate e l'offerta scade il 22 giugno. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Monza, Seregno e Paderno Dugnano. Info su gvilla.com.
15: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
16: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days! Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
15: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
17: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
18: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
19: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità.
6: novità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta, con offerte speciali come MG ZS benzina tua da 16.490 euro, oppure MG 3 Full Hybrid tua da 16.900 euro, oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
19: Ma non ci stiamo.
20: Nella vita ci vuole pazienza.
19: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
20: Geniale, hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
19: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
20: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
19: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
21: Brick OK, più vicino a te.
19: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
22: Immagina un'auto che non è solo un'auto, è un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
23: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval, ti aspetta venerdì 19 giugno dalle 18.30 alle 21 al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in Viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
24: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
25: Bello partire per le vacanze.
26: Sì, ma con quale auto?
25: La risposta è da Denicar. A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
26: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da 24.990 euro.
25: Opel Mokka Benzina da 19.990 euro.
26: Fiat 600 Hybrid da 21.990 euro.
25: Citroen C3 Aircross da 15.990 euro.
26: Nuova Lancia Y Hybrid da 19.990 euro.
25: Info su denicar.it.
27: Dimensione suono soft.
28: E adesso

0: Non so tu, ma io ho tutti i brividi lungo le braccia, lungo la schiena, perché mi fa sempre questo effetto. Sting con questo pezzo meraviglioso, Fragile, che abbiamo appena riascoltato qui su Dimensione Sono Soft, la radio del benessere. Se mi senti un po' con il fiatone adesso è perché, come ogni mattina a quest'ora, io ho allestito qui lo studio, ho steso il tappeto rosso, ho messo qualche luce e ho preparato, insomma, lo studio per accogliere la nostra star mattutina, che poi più che star, lui è la nostra stella fissa, il nostro punto di riferimento con tutti i suoi consigli per affrontare al meglio la giornata. Quindi smetto adesso di parlare io e lascio il microfono a Branco per i suoi consigli, ovviamente tutti segno per segno.
1: Bentrovati all'appuntamento con le stelle di Branco, previsione astrologica segno per segno per questo giovedì 18 di giugno 2026. Amici dell'Ariete, buongiorno. La pazienza non è la vostra forza, però dovete diventare pazienti. Toro, prima di tutto dovete imparare l'arte di sapervi rilassare se non volete cedere a questo Marte che vi protegge ma può anche diventare aggressivo. Gemelli, lanciatevi nelle imprese che vi esaltano. Magari qualche avventura finanziaria mai tentata prima. Cancro, oggi la luna si interessa molto e questa luna sostiene tutti i vostri sentimenti. Branco e le stelle salutano Leone. Spero che quella luna congiunta a Venere risulti vincente un pochino per le conquiste anche per noi Scorpioni. Accarezza questa luna molto i coniugi. Vergine, quando il cielo è talmente pieno di influssi, io per forza di cose lo devo un po' allargare a più giorni. Insomma, detto questo, voglio dire, è un momento che può provocare avvenimenti mozzafiato alla Vergine. Bilancia, ma anche Marte è molto attivo in Toro. Per l'uomo Bilancia, per esempio, felice anche di diventare non solo padre ma anche nonno. Devo dire a questo proposito che l'uomo Bilancia come nonno è incantevole. Ecco, questo sa giocare con i nipotini. Ecco, forse perché è rimasto lui stesso un bambino. Scorpione, come va? Voi, per esempio, avete adesso Mercurio grande per i viaggi lunghi, viaggi brevi, viaggi con la fantasia, viaggi di sogno. Bisogna muoversi, insomma, andare incontro alla fortuna che è sicuramente scritta in questo cielo di oggi. Sagittario, non è mai troppo tardi. Le mie previsioni sono certamente all'insegna dell'ottimismo che prendo però da voi, dal vostro allegro temperamento. Tre aspetti fondamentali per la vostra felicità oggi: Luna, Venere e Marte. Capricorno, l'inconsistenza dei progetti che vi portano davanti. Però io vi conosco, so come siete, come sono le vostre idee, credo che non cadrete in trappola. Acquario, chissà perché un cuore così si presenta sempre sulla vostra strada, cioè un cuore timido. Succederà anche oggi, nonostante Venere contro, nonostante Marte contro, Luna contro, un po' di cautela nella salute però sì, e non rischiate oggi proprio no con i soldi. Ed infine oroscopo per i pesci. Giove difende la porta come il portiere Vosigna, 40 anni, è vero, che è riuscito praticamente anche ingannare la grande Spagna. E sapete, Capo Verde è l'arcipelago vostro, perché è un'isola dei pesci. E allora abbiamo concluso il nostro oroscopo anche con il grande Vosigna, perché sai, devi un po' studiare il nome. E allora auguri a voi tutti. Tante volte mi dice il pubblico: ma guarda, sì, d'accordo, tu sei molto bravo, mi dici, e vincerai quello, vincerai quell'altro, e io invece no. Io ho detto: beh, stai buono, perché se comincio a parlare di me, allora è finita. Però come pensiero delle stelle è questo: ricorda, mio caro amico, che non ottenere quello che si vuole può essere talvolta un meraviglioso colpo di fortuna.

0: di lasciare spazio a chi dice che di tempo e spazio non ne ho dato mai.
1: Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: nell'attesa che arrivi con un nuovo album e voci di corridoio dicono sia in studio a registrare, noi intanto abbiamo ripassato questo brano bellissimo che ha vinto anche un Oscar di Adele, Skyfall, su Dimensioni Suono Soft.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: E anche oggi possiamo mettere un punto a queste 3 ore di sveglia insieme. Ce l'abbiamo fatta, l'abbiamo superata questa sveglia di giovedì, dai che domani è venerdì e poi arriva il weekend, quindi possiamo vedere il bicchiere mezzo pieno e non mezzo vuoto come all'inizio della settimana. E poi adesso la mattina è tutta in discesa perché arriva la compagnia come sempre di Francesco Cavuoto fino alle 13. E allora buona giornata, buon giovedì e noi ci risentiamo se vuoi domani mattina tra le 6 e le 9 per una nuova sveglia insieme. Ciao da Laura Buono, a domani.
3: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
4: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
5: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
4: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
5: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
4: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
6: Alla Coop trovi la Scegli Tu Grandi Marche. Dal 18 giugno al 1 luglio sconti fino al 50% sulle grandi marche. Ad esempio Barilla, Iomo, Coccolino e Gocciole Pavesi 500 grammi a 1,58 euro, massimo 11 pezzi. Promozione valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiori informazioni a punto vendita.
7: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Moka Auto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con 2 nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114 oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Moka Auto.
8: Sogni una cantina a vista, vino, amici, serate che finiscono tardi.
9: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
8: O una stanza tutta per allenarti, quando vuoi, come vuoi.
9: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
10: Siete voi, il Moulin Rouge!
11: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
12: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
13: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
12: Auto Wow, lo dirai anche tu.
14: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
15: Buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Maturità al via alle 8.30 con l'apertura del plico telematico con le tracce della prova di italiano. Tra queste, tra le 7 tracce, anche brani di Calabresi, Pavese e Brancati. Quasi 528.000 gli studenti coinvolti, in Lombardia 78.000 candidati. Avranno 10 giorni per presentare le memorie difensive gli 8 dipendenti ATM della chat con le immagini di donne rubate dai sistemi di videosorveglianza. Alcuni avrebbero tentato di cancellare queste immagini dai telefoni. Incendio nella notte in un appartamento a Milano in via Cogne, 2 persone ustionate, 4 intossicate. ZTL Isola, Milano dal 20 giugno si parte ufficialmente, ma le telecamere non potranno da subito sanzionare gli irregolari, andranno tarate, i verbali potranno essere fatti dai vigili urbani. Migliori università al mondo, le italiane scalano la classifica, il Politecnico di Milano è 87esimo. Tregua Iran, Stati Uniti, memorandum firmato ieri da Trump. In Francia, a Versailles, l'Iran conferma. 'Ndranghetano, nove arresti in tre regioni italiane, sequestrate due aziende, tra le province coinvolte c'è anche quella di Como. È tutto, ci ritroviamo tra un'ora.
16: È giovedì e questo magari già lo sai, è il 18 di giugno eppure questo lo sai. Io sono Francesco Cavuoto, questi non tutto lo sanno, ma che questa sia Dimensione Suono Soft è un dato certo. E nelle prossime 4 ore abbiamo tanta musica da ascoltare insieme e tante cose da raccontarti, perché ci saranno le Good Life, i Segreti in Tavola di Francesca Romana Barberini e ancor prima Travel Experience, i viaggi in giro per il mondo con Beppe Pellegrino, le grandi voci del cinema, la nostra informazione, un successo dietro l'altro e tanta energia da regalarti. Allora via, si riparte con una nuova musica e con una nuova ora fatta di successi. Via.
17: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
18: Io sono Vulcano e se non trovo il fuoco in te, mi spengo.

0: Dido con Life Rent nella mattinata di Dimensione Suono Soft in questo giovedì 18 giugno. Tra poco si viaggia, si esplora con Beppone Pellegrino.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
4: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
5: Allora, aria condizionata.

0: KO, gomme giù. E quel rumorino non è normale.
1: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
0: No, caro, tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente.
1: Eh?
0: Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazioni in sede e noleggio a lungo termine.
1: Ok, hai vinto.
0: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare? Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
3: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
4: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 140 Legnano.
3: Auto Wow, lo dirai anche tu.
5: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
6: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
7: Pensate, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
8: Se le due ruote sono la tua passione, preparati a vivere un'esperienza unica. Torna l'attesissimo Honda Live Tour presso la concessionaria ufficiale Honda RS Moto di Bergamo.
9: Sabato 20 e domenica 21 giugno prova su strada la nuova gamma Honda 2026. Porta con te casco, guanti, abbigliamento adeguato e patente moto.
8: Sali in sella e scopri tutto il piacere di guidare una Honda sulle strade di Bergamo.
9: Ti aspettiamo da RS Moto Rondò delle Valli, via Bianzana 61 a Bergamo.
8: RS Moto Bergamo, la concessionaria ufficiale Honda.
10: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Moka Auto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114, oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Moka Auto.
1: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
0: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
1: E chi può aiutarmi davvero?
0: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
1: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
0: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
11: Giglio. Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
12: Io Kamik.
11: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
12: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
13: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Autorigoldi!
15: A Milano dal 1906.
16: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
17: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
16: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. comprooroDoro.it.
18: Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat, ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari, anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.432 euro, tanfisso 8,99, TAIG 13,31, salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
19: Concessionaria Gvilla, www.gvilla.com. I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
20: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
21: Dimensione Suono Soft.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft. Ho visto

0: You'll be my heart, Phil Collins. Ancora buon giovedì da Francesco Cavuoto, da Dimensione Suono Soft, la radio del benessere, la radio dei viaggi. Eh sì, abbiamo un cicerone che ci porta in giro per il mondo tutte le mattine intorno a quest'ora. Si chiama Beppone Pellegrino.
1: Travel Experience. Storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Ci siamo raccontati che la vita su un gommone, dormendo in piccoli bed and breakfast, è bellissima, no? Ma se la mattina in barca sappiamo di avventura, il pranzo in Costa Smeralda è salvito, insomma, ce lo possiamo permettere, ce lo potevamo permettere anche tantissimi anni fa. Si va a Riva Beach Club, che secondo me è uno dei beach club più belli a Cala di Volpe. Non è costoso, almeno tantissimi anni fa non era costoso, e neanche oggi un pranzo di pesce come in un ristorante cittadino. Attracchiamo e mettiamo i piedi sulla sabbia calda e da qui cambia tutto. L'atmosfera ovviamente è elegante ma rilassata. Noi siamo vestiti con un costume, una maglietta, insomma, che stanno in piedi da solo, puzzano anche un po'. Il profumo però arriva dalle cucine aperte, il mare è lì davanti come ospite d'onore. Pranziamo con vista acqua, vista Mediterraneo. Anzi, sapete secondo me qual è il piatto sardo più buono in assoluto? E non siamo in Puglia, spaghetti ai ricci e la fregola ai frutti di mare. Poi ovviamente per chi ama il vino bianco, qualcosa di ghiacciato, una serie di vini buonissimi. Il pranzo rallenta, qui tutto rallenta. Dopo pranzo si riparte verso le piccole isole dell'arcipelago. E vi consiglio Mortorio, Soffi, le piscine naturali più incredibili della zona. Qui l'acqua è immobile, ferma, sembra morta, trasparenze perfette e pesci, pensate, ovunque, sembra di essere nel Mar Rosso. Restiamo ore semplicemente a lasciarci trasportare da questo sogno. Ogni tanto passa ancora il boat bar con gelati, caffè, solite storie, e sembra quasi salutarti la Costa Smeralda. Sì, perché la Costa Smeralda nel pomeriggio diventa ancora più morbida, sofficiosa, luminosa, quasi irreale, come se anche il sole decidesse di rallentare. Quindi a malincuore si torna a riva e si va a Nanna, perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio.
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

0: E allora questa canzone la dedichiamo a tutti i ragazzi che stanno affrontando le prove di maturità in questi giorni. Antonello Venditti e Giulio Cesare chiude la nostra prima ora insieme su Dimensione Suono Soft. Tra poco le news e poi l'ora di Good Life.
1: Alla Coop trovi la Scegli Tu Grandi Marche. Dal 18 giugno al 1 luglio sconti fino al 50% sulle grandi marche. Ad esempio Barilla, Iomo, Coccolino e Gocciole Pavesi 500 grammi a 1,58 euro, massimo 11 pezzi. Promozione valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiori informazioni a punto vendita.
2: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
3: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO alla bolletta.
4: Sogni una cantina a vista. Vino, amici, serate che finiscono tardi.
5: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
4: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
5: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
6: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
7: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
6: Auto Wow, lo dirai anche tu.
8: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
9: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
10: Posto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Sono grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica. Pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
11: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
12: Una buona giornata, ancora buon giovedì dalla redazione, da parte mia Fabrizio Gaias. La maturità ha preso il via con la prova d'italiano questa mattina per quasi 528.000 studenti, sono 78.000 quelli lombardi. Tra le sette tracce, brani tratti da Pavese, Brancati e Calabresi, con il concetto di fatica nell'alzarsi all'alba, tra i testi argomentativi il tema delle frontiere e poi l'assemblea costituente con il discorso di Saragat. 'Ndrangheta operazione all'alba con 9 arresti in 3 regioni, sequestrate 2 aziende, tra le province coinvolte c'è anche quella di Como. A Ponte San Pietro, picchiato con una spranga nel cortile di casa, è grave un 34enne, il raid di 3 malviventi col volto coperto. Migliori università al mondo, bene le italiane in classifica, il Politecnico di Milano è 87esimo, per la prima volta nella top 90. Basket, finale scudetto alle 20, gara 4 tra Venezia e Milano. Dall'estero, tregua Iran-Stati Uniti. Trump ieri ha firmato il memorandum in Francia. L'Iran conferma sullo stretto di Hormuz 2 navi tedesche. Tutto, ci ritroviamo tra circa un'ora.
0: Ti svelo un segreto. Alcune delle persone più serene che io conosca non sono quelle che hanno meno problemi, ma sono quelle che hanno imparato a riderci sopra, a disinnescare. Ne parliamo tra poco all'interno delle nostre Good Life. Intanto si riparte con The One, Elton John e prima ancora Aforismo d'amore con la voce di Alessandro Quarta.
13: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
14: Stanotte la luna si è fatta in mille per farci brillare. Stanotte la pioggia è una gabbia che stringe per renderci più uniti. Stanotte il buio è più intenso per cogliere le nostre passioni.

Batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.

0: Luis Capaldi, Before You Go. Tra poco capiamo se sei uno di quelli che si lascia sopraffare dai problemi della vita o ci ride su. Un piccolo test tra poco in Good Life.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
3: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
2: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
3: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
2: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
4: Allora, aria condizionata, KO, gomme giù e quel rumorino non è normale.
5: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
4: No, caro, tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente.
5: Eh?
4: Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazione in sede e noleggio a lungo termine.
5: Ok, hai vinto.
4: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare?
3: Parisi Group.

0: il nostro passato per guidare il futuro.
1: Sotto costo freschi. Da D'Ambros il fresco conviene davvero. Bracciole di coppa all'incredibile prezzo di 4,49 euro al chilo. Alette di pollo a soli 3,29 euro al chilo. E birra Castello alla Decisa 66 centilitri a soli 95 centesimi. Fresco, buono, conveniente. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
2: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
3: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
4: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
5: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
6: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta, con offerte speciali come MG ZS benzina tua da 16.490 euro, oppure MG 3 full hybrid tua da 16.900 euro, oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
7: Siete voi, il Moulin Rouge!
8: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
9: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
10: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
9: Auto Wow, lo dirai anche tu.
11: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. ComprooroDoro.it.
13: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707. Con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
14: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
15: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
16: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Vogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
17: Estate alle porte?
14: A giugno parti con l'auto giusta. Da Denicar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
17: Ecco qualche esempio.
14: Fiat Pandina da 12.490 euro.
17: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro.
14: Peugeot 208 da 17.990 euro.
17: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990 euro.
14: Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
17: Info su denicar.it.
18: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
17: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
19: Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft. La

0: Facciamo un test velocissimo. Quante cose ti stanno girando in testa in questo momento? Fermati un secondo. Una scadenza, una risposta che aspetti, una telefonata da fare, una bolletta, una mail. Probabilmente, mentre ascolti la radio, stai già pensando alla prossima cosa da fare, così, no? L'ansia funziona in questa maniera. Prende una cosa che deve succedere martedì prossimo e riesce a fartela vivere già da venerdì. È una specie di macchina del tempo difettosa. Ti porta sempre nel futuro, mai quasi in vacanza. E allora oggi ti propongo una tecnica molto seria, anche se sembra il contrario, l'autoironia. Perché c'è un momento preciso in cui l'ansia perde una parte della sua forza quando riesce a guardarla da fuori. È presente quando succede un piccolo disastro, no? Mandi un messaggio alla persona sbagliata, cerchi gli occhiali per 10 minuti e poi ce l'hai in testa, prepari una riunione importantissima e scopri di aver sbagliato giorno, perché può succedere. Sul momento ti sembra una roba enorme, una tragedia. 3 giorni dopo invece la stai raccontando a una cena e tutti ridono e ridi anche tu. E allora la domanda è: se tra 3 giorni farà ridere, possiamo iniziare già a sorriderne oggi? Tra l'altro il cervello ama queste cose, le adora. Quando ridiamo davvero il corpo cambia chimica, si abbassa la tensione, respiriamo meglio, le emozioni si ridimensionano, come quando allontano una fotografia dagli occhi e finalmente riesci a vedere l'immagine per intero. Forse una delle abilità più sottovalutate della vita adulta è riuscire a dire: va bene, questa è storta, ma non è comunque la fine del mondo. E allora oggi, quando qualcosa andrà storto, perché tanto andrà storto sicuramente, succede a tutti, prova a fare una cosa: concediti 30 secondi per cercare il lato comico della situazione, ma non per minimizzare, per respirare, perché la differenza tra affondare e galleggiare sta tutta in un sorriso fatto al momento giusto. Good life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Overstank, The Reason. Chiudiamo così la prima metà di questo giovedì mattina su Dimensione Suono Soft. Tra poco l'informazione e poi l'ora con Segreti in Tavola.
1: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
2: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
3: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
4: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
5: Alla Coop trovi la Scegli Tu Grandi Marche. Dal 18 giugno al 1 luglio sconti fino al 50% sulle grandi marche. Ad esempio Barilla, Iomo, Coccolino e Gocciole Pavesi 500 grammi a 1,58€, massimo 11 pezzi. Promozione valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiori informazioni a punto vendita.
6: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
7: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
9: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
10: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
11: Una buona giornata dalla redazione, da parte mia Fabrizio Gaias. Maturità al via oggi con la prova di italiano per quasi 528.000 studenti. Tra le sette tracce, brani tratti da Pavese, Brancati e Calabresi. Tra i testi argomentativi, il tema delle frontiere e poi l'assemblea costituente con il discorso di Saragat. La chat tra dipendenti ATM a Milano con le immagini di donne rubate dai sistemi di videosorveglianza. Si aggiunge un'ottava persona. In tre si scusano, altri avrebbero tentato di cancellare le immagini dai telefoni che sono stati però sequestrati. La ZTL Isola a Milano dal 20 di giugno si parte ufficialmente, ma le telecamere non potranno da subito sanzionare gli irregolari, andranno tarate, i verbali potranno essere fatti dagli agenti di polizia locale. Basket, finale scudetto alle 20, gara 4 tra Venezia e Milano. E dopo il blocco di ieri tra Milano, Rogoredo e Piacenza, oggi nuovi disagi per chi viaggia in treno sul Frecciarossa tra Roma e Firenze, cavi tranciati, treni con ritardi fino a 90 minuti. Adesso andiamo all'estero con Enrico Mentana.
10: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
12: Ci mancava soltanto l'immagine solenne della firma da parte di Donald Trump nel pieno del ricevimento nella reggia di Versailles, offerto ovviamente da Macron, e contemporaneamente la firma a Teheran in condizioni obiettivamente più modeste, meno scenografiche, da parte del rappresentante della leadership iraniana. Ci mancava solo questo per dare un ulteriore tocco alla fine repentina ma bene augurata della guerra d'Iran. Resta da capire, al di là appunto della straordinaria scenografia e anche ovviamente della contemporaneità insolita a distanza e delle firme, chi ha vinto e chi ha perso. Abbiamo vinto tutti perché la guerra è finita. ha vinto a suo modo anche l'Iran, che doveva essere cancellato addirittura a un certo punto, secondo uno dei post più demenziali di Trump, che aveva minacciato di far tornare all'età della pietra quel paese, ma ne ha vinto anche qualcosa la leadership iraniana, chi non è stato ucciso ovviamente, perché il regime degli ayatollah è ancora saldamente in sella e il cambio di regime era in realtà all'inizio ciò che aveva indicato anche il presidente americano. Ha vinto a suo modo Trump, perché è stato sulla scena, è sulla scena ininterrottamente dal 28 di febbraio, anche se in modo controverso, anche se ha portato il mondo a uno shock energetico, anche se ha portato l'inflazione del suo paese ai massimi da 3 anni, però è il modo di conduzione del paese, del mondo, del presidente americano. Ha perso sicuramente Israele, l'avversario dell'Iran, l'alleato storico nella regione degli Stati Uniti. Ha perso perché nulla lo rende in questo momento più sicuro, e soprattutto Netanyahu, che è stato un po' l'ispiratore dell'inizio della guerra, viene indicato ora dagli stessi suoi avversari come colui che è diventato succube di Trump. E allora a questo punto valeva la pena che la guerra iniziasse? No, questo però lo diciamo dal primo giorno. Questa guerra ha cambiato molto poco di quello che forse era giusto cambiare. Innanzitutto ovviamente il regime oppressivo degli Ayatollah ha comportato dei danni per tutti noi e non rende il Medio Oriente più sicuro di quello che era prima. Lo stesso Hormuz, lo stesso stretto, era perfettamente navigabile fino al 27 di febbraio.
4: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
0: Questa mattina più di 25.000 ragazzi milanesi si sono seduti davanti al foglio bianco della maturità, e ogni anno succede una cosa curiosa: a tremare non sono soltanto loro, tremano anche i genitori, perché mentre i ragazzi pensano al tema, alle tracce, ai voti, mamma e papà guardano quel figlio o quella figlia e si accorgono che qualcosa è cambiato o sta cambiando, che il bambino che accompagnavano a scuola con lo zaino più grande di lui ormai sta per prendere la sua strada. La maturità in fondo non è soltanto un esame, è uno di quei rari momenti della vita in cui ti rendi conto che una fase è finita per davvero. Poi, diciamolo col senno di poi, scopriamo tutti la stessa cosa, no? Il voto finale conta molto meno di quanto possiamo pensare. Molti di noi infatti ricordano perfettamente l'ansia della notte prima degli esami, ma hanno dimenticato il voto che hanno preso. Ricordano invece gli amici, le risate, i bigliettini, le interrogazioni andate male, gli amori di quell'età e quella sensazione meravigliosa di avere il mondo davanti per sempre. E allora oggi la domanda è doppia: se stai facendo gli esami, qual è il pensiero che ti gira in testa in questo momento? E se gli esami li hai già fatti tanti anni fa, qual è il ricordo che ti è rimasto nel cuore? Perché certe prove finiscono in un giorno, ma alcune emozioni restano assolutamente per tutta la vita. Auguri, in bocca al lupo ragazzi, mi raccomando, il mondo è davvero nelle vostre mani. Si riparte verso un'ora di successi su Dimensione Suonosoft. Io sono Francesco Cavuoto, lui invece è Gino Paoli, una lunga storia d'amore, ancor prima Raffaella Castelli ci delizia con la sua voce e un dolce aforisma d'amore.
4: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
13: Chiudo gli occhi e ti penso, ma li voglio tenere aperti per guardarti.

0: Nina Zilli per sempre, dimensione suono soft. Tra poco, segreti in tavola come preannunciato ai consigli di Francesca Romana Barberini.
1: Tra poco, vinci su Dimensione Suono Soft.
2: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
3: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
4: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
3: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
4: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
3: CNA, artigiani, imprenditori d'Italia.
5: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
6: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
7: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posa in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
8: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
9: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days! Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
8: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
10: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
11: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
10: E chi può aiutarmi davvero?
11: L'Istituto Giglio, centro specializzato per

0: contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
1: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
0: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
2: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
3: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
4: Giugno inizia con un blackout totale da G Villa Monza. Dal 12 al 22 giugno arrivano i June Blackout. Solo per 10 giorni sconti shock su tutta la gamma in pronta consegna. Nuova JQ7 SHS Feb Exclusive, tua a partire da 31.900 euro con la rottamazione della tua vecchia auto. Sali a bordo e parti subito per le vacanze. Ma sbrigati, le auto in stock sono limitate e l'offerta scade il 22 giugno. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Monza, Seregno e Paderno Dugnano. Info su gvilla.com.
5: Ora si vince.
6: Da domani 19 giugno Milano apre le porte al Parco delle Fiabe più grande d'Italia, This is Wonderland, un luogo dove la fantasia prende vita. Un viaggio immersivo pensato per emozionare grandi e piccolini, tra scenografie incantate, avventure straordinarie e personaggi senza tempo. Alice, Pinocchio, Peter Pan, tre mondi che si incontrano in un'unica esperienza magica capace di far sognare tutte le età. Vuoi vincere, vuoi giocare, vuoi vincere, vuoi giocare, vuoi vincere, vuoi giocare? E allora devi mandare un messaggio immediatamente al 393 700 9000, te lo ripeto, 393 700 9000, con la parola Fiabe. Potresti essere premiato con due ingressi. Lasciati emozionare tu, Dimensione Suonosoft e gli eventi più esclusivi della stagione. Info su dimensionesuonosoft.it.
7: Ma non ci stiamo!
8: Nella vita ci vuole pazienza.
7: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
8: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
7: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
8: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
7: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
9: Brick OK, più vicino a te.
7: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
10: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. comprooro.it.
12: Se le due ruote sono la tua passione, preparati a vivere un'esperienza unica. Torna l'attesissimo Honda Live Tour presso la concessionaria ufficiale Honda RS Moto di Bergamo.
13: Sabato 20 e domenica 21 giugno prova su strada la nuova gamma Honda 2026. Porta con te casco, guanti, abbigliamento adeguato e patente moto.
12: Sali in sella e scopri tutto il piacere di guidare una Honda sulle strade di Bergamo.
13: Ti aspettiamo da RS Moto Rondò delle Valli, via Bianzana 61 a Bergamo.
12: RS Moto Bergamo, la concessionaria ufficiale Honda.
14: A Posto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Solo grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica. Pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani, a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
15: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
16: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
17: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier, nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
16: Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

Amore, così com'è finito il mio, senza una ragione né motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti,

Se potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata. Magari, se potessi ragionarci sopra.

0: Che bel rumore.
1: Fiorella Mannoia, Sally, canzone che ci accompagna per mano all'appuntamento quotidiano con Francesca Romana Barberini. Allora ascoltiamoli i suoi segreti.
2: Segreti in tavola.
3: Buongiorno a tutti, benvenuti a Segreti in tavola. Oggi, come ogni giovedì, torniamo a parlare di vino. In realtà poi magari ci sono delle altre occasioni, ma questo è l'appuntamento fisso, l'appuntamento con il nostro appassionato esperto e autore del libro Piacere Vino, ovvero Maurizio Dattero. Maurizio, ben trovato, anzi ben ritrovato e buongiorno.
4: Ciao Francesca, buongiorno a te e a tutti.
3: Senti, ma è vero che ascoltare musica bevendo vino fa diventare tutto più bello?
4: Sembra proprio di sì, sembra proprio di sì. Ed è bellissima questa cosa. Io poi sguazzo in argomenti come questo perché anche a me piace spesso fare delle degustazioni accompagnandole all'ascolto di musica. Lo fate sia con musica suonata da dischi, ma a volte anche proprio con musica dal vivo. Ho fatto delle degustazioni con un trio, con un sestetto jazz, qualche tempo fa con un trio acustico, ed è una cosa molto divertente e che vedo anche piace molto. Ma adesso c'è anche un po' di base scientifica in tutto questo, perché l'Università di Pisa ha fatto proprio una ricerca seria con circa 250 persone, l'hanno coinvolta nell'assaggio di vino e le hanno fatto prima assaggiare il vino in totale silenzio, poi con della musica rilassante e poi con della musica jazz piuttosto ritmata, e hanno raccolto le impressioni di queste persone, che erano sia esperti sia anche persone non esperte, quindi hanno cercato di fare un panel molto vario, ed il risultato è assolutamente evidente che i vini bevuti nel momento in cui si ascoltava anche musica erano molto più apprezzati, ed è un vero e proprio coinvolgimento emozionale, e questo ha una base scientifica, perché è noto fra chi studia queste cose che gli odori e anche il gusto, perché poi il gusto è strettamente legato al naso, no? Perché comunque quello che chiamiamo aroma in realtà è proprio il ritorno del gusto attraverso il naso, no? Quindi anche gli odori e il gusto hanno questa caratteristica che vengono registrati in quella sezione del cervello che registra anche le emozioni. E quindi se uniamo l'emozione che viene emanata dalla musica a odori e gusto, ecco che tutto quanto risulta molto più amplificato e quindi anche molto più legato alla fine nel ricordo e nella forza, no, di questo ricordo. Tutto questo si chiama neuroscienze sensoriali, un bellissimo argomento, sarebbe da approfondire.
3: Quando vuoi, ma ti dicono pure che musica, anche vino, no vabbè, ma adesso dovremmo farne un'altra puntata.
4: Diventa complicato.
3: Sì, però cerchiamo, mi piacerebbe scoprirlo e capire gli abbinamenti, quindi l'abbinamento del vino non soltanto con il cibo ma anche con la musica. Ci dedicheremo a una parte delle nostre puntate.
4: Volentieri.
3: Maurizio, grazie mille perché ci sveli sempre dei segreti così insoliti e curiosi. Però molto molto divertenti. Grazie, buona giornata.
4: Sempre con piacere, a presto, ciao.
3: Ciao, l'appuntamento con Segreti in tavola torna più tardi, vi aspetto qui su Dimensione Sono Soft. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
2: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
5: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
2: Segreti in tavola torna alle 17.35 su Dimensione Suono Soft.

0: Sabato pomeriggio di Claudio Baglioni chiude le nostre prime tre ore insieme in questa mattinata su Dimensione Suono Soft. Tra poco l'ora della decompressione, più musica, meno chiacchiere.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le macine, i galletti e i tarallucci Mulino Bianco 800 grammi sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
5: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
6: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
7: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro e puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
8: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
10: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
11: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
12: Buongiorno da Francesco Di Bruno. Maturità al via con la prova d'italiano per quasi 528.000 studenti. Tra le sette tracce, brani tratti da Pavese, Brancati, Calabresi, tra i testi argomentativi, il tema delle frontiere e poi l'assemblea costituente con il discorso di Saragat. Si aggiunge un'ottava persona nella vicenda della chat tra i dipendenti ATM con le immagini di donne rubate dai sistemi di videosorveglianza. In tre si scusano, altri invece avrebbero tentato di cancellare le immagini dai telefoni che sono stati sequestrati. La cronaca: un ciclista è morto dopo essere stato investito da un mezzo pesante questa mattina a Rescaldina, al confine con Uboldo nel Milanese, sulla statale 527. La ZTL di Isola: dal 20 giugno si parte ufficialmente, ma le telecamere non potranno da subito sanzionare gli irregolari, andranno infatti tarate, i verbali però potranno essere fatti dagli agenti di polizia locale. E poi il basket con la finale Scudetto alle 20, gara 4 tra Venezia e Milano. Ricordiamo che l'Olimpia è avanti 2-1 nella serie. Ed è tutto, le news. Torno tra un'ora.
0: Buon pomeriggio, ben trovato, ben trovata. Dimensione Suono Soft è la radio che ti accompagna anche nella prossima ora. L'ora della decompressione. Che vuol dire? Vuol dire che ti metto più musica. E che vuol dire? Vuol dire che parlo di meno. Che vuol dire? Vuol dire che ti porto rilassato, rilassata fino all'ora di pranzo. Adesso ho capito bene, benissimo. Allora, pronti a ripartire con un successo firmato Roy Orbison e You Got It? E prima ancora, un aforisma d'amore tutto per te. Che vuol dire? Ascoltalo.
13: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
14: È lecito inventare verbi nuovi? Voglio regalartene uno. Io ti celo, così che le mie ali possano distendersi smisuratamente per amarti senza confini.

0: Lo so che l'hai cantata e forse qualcuno l'ha pure ballata. E allora tra poco ritorna la nostra playlist qui su Dimensione Suono Soft.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con Segreti in Tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le Stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Allora, aria condizionata KO, gomme giù e quel rumorino non è normale.
3: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
2: No, caro, tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente.
3: Eh?
2: Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazioni in sede e noleggio a lungo termine.
3: Ok, hai vinto.
2: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare?
4: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
5: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
6: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
7: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
8: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
9: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
10: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
11: Concessionaria G-Villa, www.gvilla.com.
12: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
13: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
14: Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
15: Oro d'Oro, nuove aperture in Viale Daniele Ranzoni 5 e in Via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
16: Bello partire per le vacanze.
17: Sì, ma con quale auto?
16: La risposta è da Denicar. A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
17: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da 24.990 euro.
16: Opel Mokka Benzina da 19.990 euro.
17: Fiat 600 Hybrid da 21.990 euro.
16: Citroen C3 Aircross da 15.990 euro.
17: Nuova Lancia Y Hybrid da 19.990 euro.
16: Info su denicar.it.
18: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te, direi solo wow!
19: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days! Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
18: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
20: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
21: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
0: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
1: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
22: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta, con offerte speciali come MG ZS benzina tua da 16.490 euro, oppure MG 3 full hybrid tua da 16.900 euro, oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
23: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Bogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
24: Estate alle porte?
25: A giugno parti con l'auto giusta. Da Denicar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
24: Ecco qualche esempio:
25: Fiat Pandina da 12.490 euro,
24: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro,
25: Peugeot 208 da 17.990 euro,
24: Opel Corsa IS 100 cavalli da 14.990 euro,
25: Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
24: Info su denicar.it.
26: Dimensione suono soft.
27: Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

Quante volte l'avrai detta questa frase? Tu sei l'unica donna per me, Alan Sorrenti, e ci credevi tra le altre cose. Buon pomeriggio, Francesco Gavuoto, Dimensione Sonosoft, i nostri successi uno dopo l'altro che adesso portano la firma di Michael Bublé.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

0: infinito. Come sarà il pomeriggio che ti aspetta qui su Dimensione Suono Soft nell'accezione positiva? Arriva Fabiana Sera e ti accompagna fino alle 5. Io ti abbraccio invece, ti aspetto domani e sarà già venerdì, ultimo appuntamento della settimana con me alle 9, mi raccomando, puntuale, da Cavuoto, buon appetito, ciao, fai il bravo e fai la brava, ciao!
1: Alla Coop trovi la Scegli Tu Grandi Marche. Dal 18 giugno al 1 luglio sconti fino al 50% sulle grandi marche. Ad esempio Barilla, Iomo, Coccolino e Gocciole Pavesi 500 grammi a 1,58 euro, massimo 11 pezzi. Promozione valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiori informazioni punto vendita.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Sogni una cantina a vista, vino, amici, serate che finiscono tardi.
4: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
3: O una stanza tutta per allenarti, quando vuoi, come vuoi.
4: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea, con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%. La casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
5: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. comprooroDoro.it.
6: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
7: Siete voi, il Moulin Rouge!
8: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohémienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
9: A Posto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Solo grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica, pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
10: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
11: Buongiorno da Francesco Di Bruno. Le università italiane sono l'eccezione d'Europa. Nell'edizione 2027 della QS World University Rankings sono 47 i nostri atenei classificati, 26 hanno migliorato la propria posizione. A svettare c'è la Lombardia, perché il Politecnico di Milano è il primo ateneo italiano per il 12° anno consecutivo, salendo di 11 posizioni rispetto alla scorsa edizione, raggiungendo l'87° posto mondiale. La cronaca: sono salite 8 le persone coinvolte nella chat tra dipendenti ATM con le immagini di donne rubate dai sistemi di videosorveglianza, in 3 hanno chiesto scusa. Un ciclista è morto dopo essere stato investito da un mezzo pesante questa mattina a Rescaldina, in provincia di Milano, sulla statale 527. La ZTL di Isola a Milano dal 20 giugno si parte ufficialmente, ma le telecamere non potranno da subito sanzionare gli irregolari, andranno tarate e i verbali potranno essere fatti dagli agenti di polizia locale. Infine il basket, con la finale scudetto alle 20, gara 4 tra Venezia e Milano. Ed è tutto, le news tra un'ora.
12: Oh, io ti auguro ogni bene, lo faccio nel primo pomeriggio di Dimissioni Sono Soft, la voce è quella di Fabiana Sera, ti accompagno per mano e per musica fino alle 17. Oggi è un giorno davvero molto importante per la storia della musica, per chiunque si fa emozionare dai grandi successi del passato soprattutto, ma insomma quelli che non passano mai di moda, perché la grande musica non ha età, perché oggi è il compleanno di Mr. Paul McCartney e quindi ci inchiniamo tutti quanti. Nella prima Good Life ti parlerò proprio di lui, di quello che si è fidato di fare in tutta la sua vita. Gli auguriamo davvero tantissima salute e ancora tantissimi anni in cui possa emozionarci con la sua musica, e ti racconterò alcune curiosità che magari non conosci, perché insomma siamo andati a scovare qualche cosa di meno comune, di meno famoso e di meno detto. Seconda Good Life, oggi si parla di sushi nel mondo perché è la giornata mondiale dedicata a questo pesce. Oggi però nella seconda, poiché giovedì parliamo di detti, no, di proverbi, siamo andata a curiosare un pochino nelle abitudini giapponesi se c'era qualche proverbio proprio legato a questo loro pesce e a questo loro cibo così amato, ormai anche da noi molto molto amato, e ho trovato qualcosa che probabilmente è molto molto curioso di cui parlare. Va bene, dai, oggi a proposito, primo discone di oggi arriva un grande amico di Paul McCartney e ce la sentiamo insieme. Buon pomeriggio.
13: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
14: Non fuggire, fidati, conoscimi. Hai prosciugato le paludi dell'anima mia e adesso sei nelle nubi e nell'aria. La tua vittoria sarà assoluta.

0: Mi fido di te, c'è Giova su Dimensione Suono Soft. Dai, che tra un po' nella prossima Good Life dobbiamo fare gli auguri a uno proprio grande, immenso. Paul McCartney oggi compie gli anni.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Giugno inizia con un blackout totale da Gvilla Monza. Dal 12 al 22 giugno arrivano i June Blackout. Solo per 10 giorni sconti shock su tutta la gamma in pronta consegna. Nuova JQ7 SHS FEB Exclusive, tua a partire da 31.900 euro con la rottamazione della tua vecchia auto. Sali a bordo e parti subito per le vacanze. Ma sbrigati, le auto in stock sono limitate e l'offerta scade il 22 giugno. Ti aspettiamo nei

0: nostri showroom di Monza, Seregno e Paderno Dugnano. Info su gvilla.com.
1: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
2: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
3: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
4: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspetta. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te, direi solo wow!
7: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
6: Auto Wow, lo dirai anche tu.
8: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
9: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
8: E chi può aiutarmi davvero?
9: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
8: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
9: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
10: Giglio. La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Moka Auto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114, oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Moka Auto.
11: Ma non ci stiamo!
12: Nella vita ci vuole pazienza.
11: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
12: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
11: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
12: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
11: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
13: Brick OK, più vicino a te.
11: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
14: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
15: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
16: Se le due ruote sono la tua passione, preparati a vivere un'esperienza unica. Torna l'attesissimo Honda Live Tour presso la concessionaria ufficiale Honda RS Moto di Bergamo.
17: Sabato 20 e domenica 21 giugno prova su strada la nuova gamma Honda 2026. Porta con te casco, guanti, abbigliamento adeguato e patente moto.
16: Sali in sella e scopri tutto il piacere di guidare una Honda sulle strade di Bergamo.
17: Ti aspettiamo da RS Moto Rondò delle Valli, via Bianzana 61 a Bergamo.
16: RS Moto Bergamo, la concessionaria ufficiale Honda.
18: Immagina un'auto che non è solo un'auto, è un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
19: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval. Ti aspetta venerdì 19 giugno, dalle 18.30 alle 21, al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in Viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
6: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
20: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
21: Dimensione suono soft.

0: E no, lui non ha solamente scritto canzoni, praticamente ha ridisegnato la cultura pop, la coscienza collettiva di noi poveri esseri umani e la colonna sonora delle nostre vite. Oggi facciamo gli auguri a Sir Paul McCartney, polistrumentista, compositore, cantante e oltre a essere un titano della musica da decenni, anche un attivista green, lo sapevi? In prima linea è un fiero sostenitore dello stile di vita vegetariano. Eh sì, l'arte può sposare la causa della protezione della terra e lo fa, insomma, in questo caso anche in modo eccellente. Ma oltre a questa curiosità, ce ne sono anche tantissime che riguardano Paul McCartney che forse non conosci. Una tra le più celebri riguarda la sua Yesterday, l'abbiamo anche celebrata. Paul la compone in sogno e al mattino si sveglia, corre al pianoforte per non dimenticarla, ma gli sembra tanto bella da aver plagiato inconsciamente un brano altrui. Seconda chicca, nel suo album solista McCartney del 1970, Paul suona praticamente personalmente ogni strumento, le chitarre, i sintetizzatori, la batteria, tutto, cioè veramente homemade. Infine, Sir Paul è un poliglotta appassionato e oltre a parlare un ottimo francese, adora studiare tutti quanti i dialetti locali dei posti che visita, cioè è un po' matto sotto questo punto di vista. Oggi potrebbe essere l'occasione perfetta per mettere le cuffie, premere play sui suoi capolavori e lasciarsi ispirare da una longevità artistica fondata sulla curiosità, sull'amore per la terra e sulla gioia pura della creazione. 100 di questi giorni, Paul, e grazie di tutto. Good life, ancora una volta tantissimi buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

0: Queen, Mina con Se telefonando, ultimo disco di questa bellissima prima ora insieme questo 18 giugno, adesso in linea la nostra redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Alla Coop trovi la Scegli Tu Grandi Marche. Dal 18 giugno al 1 luglio sconti fino al 50% sulle grandi marche. Ad esempio Barilla, Iomo, Coccolino e Gocciole Pavesi 500 grammi a 1,58€, massimo 11 pezzi. Promozione valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiori informazioni a punto vendita.
4: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
5: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
6: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio lo shampoo ultra dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro e puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
8: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
10: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707. Con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
11: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
12: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
13: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
14: Buon pomeriggio a Francesco Di Bruno, la madre di Sempio, Daniela Ferrari, che ora si trova in rianimazione, ha tentato il suicidio. La conferma è arrivata dai legali del 38enne indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. La donna è ricoverata da ieri dopo un'overdose di farmaci. Le condizioni sono stabili. Le università italiane sono tra le migliori in Europa. Nell'edizione 2027 della QS World University Rankings sono 47 i nostri atenei in classifica, 26 hanno migliorato la propria posizione. A svettare il Politecnico di Milano, primo ateneo italiano per il 12° anno consecutivo, è salito di 11 posizioni rispetto alla scorsa edizione, raggiungendo l'87° posto mondiale. E all'università andranno molti degli oltre 500.000 studenti che oggi anche in Lombardia con la prova d'italiano hanno iniziato gli esami di maturità. La cronaca, salite 8 le persone coinvolte nella chat tra dipendenti ATM con le immagini di donne rubate dai sistemi di videosorveglianza. Infine il basket, finale scudetto alle 20, gara 4 tra Venezia e Milano. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
0: Ti accolgo con piacere nella seconda ora insieme in questo bellissimo giovedì 18 giugno. Sono Fabiana Sera e hai scelto di ascoltare Dimensione Suono Soft, la tua radio del benessere e del relax. Come sai, a inizio ora spesso ti proponiamo degli eventi legati al territorio. Questo qui è veramente bellissimo. Come sempre ti proponiamo delle cose che possono stimolare anche la tua fantasia. In questo caso domani e dopodomani, venerdì 19, sabato 20, ti sto parlando di Bollate, quindi zona di Milano, Villa Arconati, che chiamano tra l'altro la piccola Versailles, una cosa bellissima. Ospita la seconda edizione dei Notturni, una maratona di performance non stop dedicate alla musica e alla danza. Tra l'altro le performance di quest'anno ospiteranno i personaggi in carne e ossa di Mary Poppins, Pierino il Lupo, Wolfgang Amadeus Mozart, che guideranno il pubblico alla scoperta di suoni e meraviglie, potendo vivere davvero la grande musica classica in un ambiente avvolgente. Non te lo perdere assolutamente. Ti lascio anche il sito di riferimento per tutte le info, che è Villa Arconati con due A trattino far come Foggia Ancona Roma far.it. vai, divertiti e naturalmente facci sapere se ti è piaciuto. Continuiamo, dai, c'è la musica di Dimensione Suono Soft, davvero una grandissima voce per questo primo discone di inizio ora, Barry White, che arriva con Let the Music Play. Buon pomeriggio.
15: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
16: Alle volte è l'amore degli altri che ci innamora. Vediamo una persona solo quando essa chiede i nostri occhi.
17: One ticket, please. Long mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Avril Lavigne con I'm With You, primo giorno degli esami di maturità, traccia d'italiano, ne parliamo tra poco.
1: Tra poco, vinci su Dimensione Suono Soft.
2: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
5: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta. Con offerte speciali come MG ZS Benzina, tua da €16,490. Oppure MG 3 Full Hybrid, tua da €16,900. Oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
6: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
7: Sotto costo freschi. Da D'Ambros il fresco conviene davvero. Salamella Napoli sottovuoto a soli €3,99 al chilo. Sovraccosce di pollo a soli €3,49 al chilo. E orata da 400 a 600 grammi a soli €8,99 al chilo. Fresco, buono, conveniente. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
8: Siete voi, il Moulin Rouge!
9: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messinscena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
10: Non basta, voglio di più.
11: Più di così.
10: Ancora di più.
11: Allora senti qui, solo da Autorigoldi Skoda Milano, Skoda Fabia tua a partire da €16,900 e Skoda Kamiq tuo da €19,900.
10: Di più?
11: Da Autorigoldi Skoda Milano, anche €1,000 di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
10: Di più?
11: Se passi all'esposizione di Autorigoldi al Merlata Blume Milano, avrai un ulteriore sconto di €500 su tutta la gamma Skoda.
10: Più di così.
12: Autorigoldi a Milano dal 1906.
11: Autorigoldi.it.
2: Ora si vince.
0: Dal 19 giugno Milano apre le porte al Parco delle Fiabe più grande d'Italia, This is Wonderland, bellissimo, un luogo dove la fantasia davvero prende vita, un viaggio immersivo pensato per emozionare grandi e piccini tra scenografie incantate, avventure straordinarie e personaggi davvero senza tempo. Alice, Pinocchio, Peter Pan, 3 mondi che si incontrano in un'unica esperienza magica, capace di far sognare tutte le età. E allora dai, giochiamo velocissimo, un WhatsApp al 393 790 00, la parola è fiabe, potresti essere premiato con 2 ingressi. Lasciati emozionare, tu, Dimensione Suono Soft e gli eventi più esclusivi della stagione. Trovi le info su dimensionesuonosoft.it.
13: Posto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Sono grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica, pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
14: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
15: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
14: Auto Wow, lo dirai anche tu.
13: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
16: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
17: Bello partire per le vacanze.
18: Sì, ma con quale auto?
17: La risposta è da Denicar. A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
18: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da 24.990 euro.
17: Opel Mokka Benzina da 19.990 euro.
18: Fiat 600 Hybrid da 21.990 euro.
17: Citroen C3 Aircross da 15.990 euro.
18: Nuova Lancia Y Hybrid da 19.990 euro.
17: Info su denicar.it.
19: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Vogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
20: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
21: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
20: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Compro orodoro.it.
22: Dimensione suono soft.

Francesco Rossi con Alba Chiara. Intanto uscite naturalmente le tracce, perché abbiamo concluso anche il nostro primo giorno di esami di maturità. L'hai fatto l'esame? In bocca al lupo e auguri, tra l'altro, perché ti sei scansato il primo giorno. Ti sono piaciute? Invece, se non l'hai fatto ma l'hai seguito come noi indirettamente, Pavese, una traccia sul TEC, la traccia naturalmente sulla nostra Costituzione. Ogni anno tutti quanti ci lamentiamo, ma secondo me erano proprio bellissime.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: che fragile è lei, naturalmente, l'abbiamo riconosciuta, è Elisa, e io cedo volentieri la linea alla nostra redazione per il consueto aggiornamento su quello che succede intorno a noi. Questa è Dimensione Suono Soft.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con Carta Insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
3: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia. Famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
4: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate, sempre aperti con orario continuato. Info al 338 22 98 731. comprooroDoro.it.
6: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
7: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Buon pomeriggio da Francesco Di Bruno. La madre di Sempio, Daniela Ferrari, che ora si trova in rianimazione, ha tentato il suicidio. La conferma è arrivata dai legali del 38enne indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. La donna è ricoverata da ieri dopo un'overdose di farmaci. Le condizioni sono stabili. L'omicidio di Roberto Pietro Guerrino a Milano, le prime risposte dell'autopsia: è stato colpito più volte in testa e al volto, con tutta probabilità con una delle statuette di Siddhartha che l'interprete collezionava nell'appartamento dove è stato ucciso. Le università italiane tra le migliori d'Europa nell'edizione 2027 della QS World University Rankings. Sono 47 i nostri atenei in classifica, 26 hanno migliorato la propria posizione, a svettare il Politecnico di Milano, primo ateneo italiano per il 12° anno consecutivo. E per lo sport, il basket, finale scudetto alle 20, gara 4 tra Venezia e Milano, Olimpia avanti 2-1 nella serie. E dopo il blocco di ieri tra Milano, Rogoredo e Piacenza, oggi nuovi disagi per i Frecciarossa tra Roma e Firenze, cavi tranciati e treni con ritardi fino a 90 minuti. Ed è tutto, le news, trono tra un'ora.
0: Un altro giro di boa, ancora una volta con te Fabiana Sera, fino alle 17. E ti piace il sushi? A me fa impazzire proprio il sushi. Oggi in molti paesi è la giornata mondiale del sushi e quindi ho pensato di fare una ricerchina, giusto appunto per il nostro appuntamento dedicato al culturone del giovedì. Poi naturalmente ci sarà anche quello di domani dedicato alla nostra parola, no? All'etimologia. Però oggi si parla di un proverbio, di un modo di dire. Allora sono andata in Giappone, ho detto ma sicuramente avranno qualcosa, cioè cibo chiave della loro cultura culinaria, il sushi, e quindi ho cercato qualche proverbio, qualche modo di dire legato a questo meraviglioso cibo. Quindi ne parliamo tra pochissimo. Un sacco di dischi, un sacco di musica, prima tutta attaccata ad ascoltare il primo discone. Lui è un veramente, cioè è tra l'altro amico di Paul McCartney, ne abbiamo parlato prima perché oggi è il compleanno. Lionel Richie arriva su Dimensione Solo Soft, primo disco di quest'ora. Say You Say Me, buon pomeriggio.
7: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
9: Se il sentimento è sentire, io Sento te come un canto che fa cantare me.

0: Dimensione suono soft, la grande musica soft di tutti i tempi e i grandi successi di oggi.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno

0: altro che l'uso.
1: Dimensione, suono, soft.
2: Buonanotte, buonanotte amore mio. Buonanotte tra il telefono e il cielo. Ti ringrazio per avermi stupito.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre lavori da casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Shiver, lei è la splendida, deliziosa Natalie Imbruglia. Io tra un po' ti parlo di un proverbio, o forse anche più di uno, legato al sushi.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
4: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
3: Auto Wow, lo dirai anche tu.
5: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino

0: Via del Serramento e a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
1: Sotto costo freschi. Da D'Ambros il fresco conviene davvero. Mango fresco a soli 1,96 euro al chilo. Pancetta di suino sottovuoto a soli 2,99 euro al chilo. E spiedissimo di pollo, tacchino e suino a soli 5,99 euro al chilo. Fresco, buono, conveniente. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
2: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Moca Auto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114, oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
3: Ma non ci stiamo!
4: Nella vita ci vuole pazienza.
3: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
4: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
3: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
4: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
3: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
5: Brick OK, più vicino a te.
3: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
6: Giugno inizia con un blackout totale da G Villa Monza. Dal 12 al 22 giugno arrivano i June Blackout. Solo per 10 giorni sconti shock su tutta la gamma in pronta consegna. Nuova JQ7 SHS Feb Exclusive, tua a partire da 31.900 euro con la rottamazione della tua vecchia auto. Sali a bordo e parti subito per le vacanze. Ma sbrigati, le auto in stock sono limitate e l'offerta scade il 22 giugno. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Monza, Seregno e Paderno Dugnano. Info su gvilla.com.
7: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Bogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
8: Immagina un'auto che non è solo un'auto, è un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
9: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval. Ti aspetta venerdì 19 giugno, dalle 18.30 alle 21, al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in Viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
10: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
11: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
12: Alex International. Alex International.
13: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
14: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
15: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
16: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
15: Oro d'oro, nuove aperture in Viale Daniele Ranzoni 5 e in Via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Compro orodoro.it.
17: Dimensione suono soft.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft. Ho visto

0: come ormai saprai, io sono proprio madrelingua giapponese, quindi cioè me la cavo proprio benissimo con la pronuncia. Ara hashi bonme. Mangia fino a essere sazio all'80%. Questo è il proverbio di oggi, uno dei, per riflettere la filosofia giapponese del mangiare con moderazione e apprezzare il cibo senza eccessi. Però ce n'è anche un altro che dice: il sushi migliore è quello condiviso con buoni amici. E questo è davvero bellissimo. Ancora un altro: come il sushi senza riso, anche il talento senza impegno perde consistenza. Applauso. Insomma, il cibo ha il magico potere di viaggiare, no? Oltre i confini geografici, e si trasforma in un ponte culturale capace di unire tradizioni millenarie e abitudini contemporanee. Oggi abbiamo detto il sushi day in tantissimi paesi, che celebra il cibo orientale più famoso e amato del mondo, che è un piatto che è andato ben oltre la gastronomia e l'alimentazione, è diventato un fenomeno culturale in tutto il mondo. È nato come metodo di conservazione del pesce e del riso fermentato ed è stato poi raffinato in Giappone fino a diventare una forma d'arte geometrica sotto precisino, no? Con la materia prima ottima, e deve essere ottima, mi raccomando, la precisione millimetrica del taglio del coltello e l'armonia estetica della sua presentazione. Dal punto di vista del benessere, stai tranquillo, perché porta straordinari benefici biologici: è concentrato pulito di acidi grassi essenziali omega 3, combinato con le proprietà digestive dello zenzero e quelle antibatteriche del wasabi. L'invito quindi è quello di scegliere ristoranti, io lo ripeterò fino alla fine, che certifichino la provenienza del pesce da pesca sostenibile e tracciata, mi raccomando, perché altrimenti andiamo a finire davvero in ospedale, rispettando gli ecosistemi marini. Pratica il mindful eating, evita di affogare i roll nella salsa di soia, usa le bacchette con gesti lenti, assapora il contrasto perfetto tra la tiepida morbidezza del riso e la freschezza del pesce. Viva il sushi, scoprirai la bellezza di una cucina che fa davvero del minimalismo, della semplicità e del rispetto per l'ingrediente la sua più grande forza interiore. Good life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

0: Domani è un altro giorno, lei è straordinaria sempre, Ornella Vanoni, la sua voce indimenticabile, incredibile. Domani è un altro giorno, ultimo disco di quest'ora, questa è Dimensione Suono Soft, adesso le news.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Alla Coop trovi la Scegli Tu Grandi Marche. Dal 18 giugno al 1 luglio sconti fino al 50% sulle grandi marche. Ad esempio Barilla, Iomo, Coccolino e Gocciole Pavesi 500 grammi a 1,58 euro, massimo 11 pezzi. Promozione valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiori informazioni a punto vendita.
4: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
5: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
6: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
7: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Autorigoldi! A Milano dal 1906.
8: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
9: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
8: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
9: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
10: A Posto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Sono grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica. Pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
11: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
13: Buon pomeriggio a Francesco Di Bruno. La madre di Sempio, Daniela Ferrari, che ora si trova in rianimazione, ha tentato il suicidio. La conferma è arrivata dai legali del 38enne indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. La donna è ricoverata da ieri dopo un'overdose di farmaci. Le condizioni sono stabili. L'omicidio di Roberto Pietro Guerrino a Milano, le prime risposte dell'autopsia, colpito più volte in testa e al volto, con tutta probabilità con una delle statuette di Siddhartha che l'interprete collezionava nell'appartamento dove è stato ucciso. Resta a Milano la sede giudiziaria competente a celebrare il processo Idra su quella che per la Procura di Milano è un'associazione mafiosa alla quale aderiscono rappresentanti delle tre mafie sul territorio lombardo. Le università italiane tra le migliori d'Europa nell'edizione 2027 della QS World University Rankings sono 47 i nostri atenei in classifica, a svettare il Politecnico di Milano, primo ateneo italiano per il 12° anno consecutivo. Infine il basket, finale scudetto alle 20, gara 4 tra Venezia e Milano, con l'Olimpia avanti 2-1 nella serie. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
0: Un'altra ora insieme in questo giovedì su Dimensione Sono Soft, un altro evento legato al territorio che ci è piaciuto tantissimo, un bellissimo castello tutto da visitare. Ci spostiamo a Brescia, Rovato, Castello Quistini, apre le sue porte. Perché le apre? Perché ci sono dei monumenti così belli, così delicati, così austeri che non sempre sono aperti. Invece il castello di cui ti sto parlando, Castello Quistini, fino al 28 giugno è aperto. I giardini sono stupendi, sono custodi di un'antica bellezza. Si preparano davvero a risplendere in questa stagione così bella, quindi tra le mura secolari, tra le arcate storiche di questo giardino straordinario potrai trascorrere qualche ora di bellezza. Castelloquistini.com è il sito per visitare, per avere tutte quante le info, per guardare già qualche anteprima, però dai, non ti autospoilerare troppo, perché altrimenti che sorpresa c'è? Vai, divertiti e facci sapere se ti è piaciuto. Intanto la musica di Dimensione Sono Soft, Nothing Compares to You, naturalmente sto parlando del grandissimo successo di Shine and O'Connor. Buon pomeriggio.
14: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
15: Ti amo. Questa parola è la più misteriosa che ci sia, l'unica degna di essere commentata nei secoli. La O dell'ultima parola quasi non si sente. Batte le ali e si invola.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Alicia Keys con No One, le app che ci permettono di capire i nostri figli dove sono. Ma che cosa succede quando un figlio diventa maggiorenne? Ah, ne parliamo tra pochissimo.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi.

0: e benzina tua da 16.490 euro. Oppure MG3 Full Hybrid tua da 16.900 euro, oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
1: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
2: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
1: O una stanza tutta per allenarti, quando vuoi, come vuoi.
2: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea, con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%. La casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
3: Estate alle porte?
4: A giugno parti con l'auto giusta. Da Denikar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
3: Ecco qualche esempio:
4: Fiat Pandina da 12.490 euro,
3: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro,
4: Peugeot 208 da 17.990 euro,
3: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990 euro,
4: Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
3: Info su denikar.it.
5: Siete voi, il Moulin Rouge!
6: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohémienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
7: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
8: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days! Sconti su tutte le auto fino a fine giugno, via Saronese 143, Legnano.
7: Auto Wow, lo dirai anche tu.
9: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
10: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
11: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
12: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
13: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
12: E chi può aiutarmi davvero?
13: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
12: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
13: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
14: Giglio. I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
15: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
16: Se le due ruote sono la tua passione, preparati a vivere un'esperienza unica. Torna l'attesissimo Honda Live Tour presso la concessionaria ufficiale Honda RS Moto di Bergamo.
17: Sabato 20 e domenica 21 giugno prova su strada la nuova gamma Honda 2026. Porta con te casco, guanti, abbigliamento adeguato e patente moto.
16: Sali in sella e scopri tutto il piacere di guidare una Honda sulle strade di Bergamo.
17: Ti aspettiamo da RS Moto Rondò delle Valli, via Bianzana 61 a Bergamo.
16: RS Moto Bergamo, la concessionaria ufficiale Honda.
18: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
19: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
18: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
20: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
21: Bello partire per le vacanze.
22: Sì, ma con quale auto?
21: La risposta è da Denikar. A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
22: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da 24.990 euro.
21: Opel Mokka benzina da 19.990 euro.

0: 19.990 euro.
1: Fiat 600 Hybrid da 21.990 euro.
0: Citroen C3 Aircross da 15.990 euro.
1: Nuova Lancia Y Hybrid da 19.990 euro.
0: Info su denicar.it.
2: Dimensione suono soft.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

sera dei miracoli, fai attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. E la sera dei cani che parlano tra di loro,

potrebbe bere, da passare in 100.000 in uno stadio, una sera così strana e profonda, che lo dice anche la radio, anzi la manda in onda.

Lucio Dalla con La Sera dei Miracoli, un'importante e interessante ricerca, quella uscita negli Stati Uniti, secondo cui la geolocalizzazione tramite smartphone, in pratica le app che abbiamo per seguire i nostri figli, per controllare dove sono quando non ci rispondono, non si fermerebbe ai 18 anni, quindi sapere sempre dove si trovano andrebbe oltre la maggiore età. Quindi da una parte c'è chi li vuole responsabilizzare e creare un rapporto di fiducia, dall'altra parte però non tanto, non ci riusciamo e quindi controlliamo a farlo. Che cosa facciamo? Perché lo studio dice che questo creerebbe anche ansia, insicurezza e un rapporto non proprio sanissimo tra noi e i nostri figli. Possono aumentare ansia, sfiducia, ostacolare il percorso verso l'autonomia. Tu come ti relazioni con questa cosa? Dai, fammelo sapere, 393 700 9000. Intanto Phil Collins.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Bellissimo finire con la sua poesia, Renato Zero, con Non cancellate il mio mondo. Abbiamo concluso il nostro appuntamento di oggi nel primo pomeriggio di Dimensione Suono Soft. Prima di andar via e di passare la linea alla nostra redazione, voglio fare un piccolo recap. Che bello poter fare gli auguri a Paul McCartney, che oggi compie gli anni, e raccontarti qualche curiosità che magari non conoscevi. E poi nella seconda Good Life, approfittando del Sushi Day che si festeggia in alcuni paesi del mondo, oggi abbiamo anche conosciuto un po' di proverbi legati proprio all'alimentazione che arrivano direttamente dal Giappone. Io ti saluto, ti ringrazio perché anche oggi hai scelto Dimensione Suono Soft per la prima parte del tuo pomeriggio che però continua con i nostri contenuti dedicati sempre al tuo benessere e al tuo relax. Se vuoi ci sentiamo domani sempre a partire dalle ore 13 e io naturalmente ti auguro ogni bene.
1: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
2: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
3: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
4: Alla Coop trovi la Scegli Tu Grandi Marche. Dal 18 giugno al 1 luglio sconti fino al 50% sulle grandi marche. Ad esempio Barilla, Iomo, Coccolino e Gocciole Pavesi 500 grammi a 1,58 euro, massimo 11 pezzi. Promozione valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiori informazioni a punto vendita.
5: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
6: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
7: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
8: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
9: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
10: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
11: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
12: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Nel milanese a Paullo una giovane dottoressa, medico di base, è stata aggredita in ambulatorio da un paziente che pretendeva un certificato di malattia per ragioni ritenute banali. È stata medicata al pronto soccorso di Melegnano. A Lecco chiesta una condanna in abbreviato a 2 anni e 8 mesi per il 34enne di nazionalità polacca che la sera del 20 settembre scorso travolse e uccise con la sua auto 2 ventunenni di Paderno d'Adda, che stavano camminando sul ciglio della strada per andare alla festa del paese a Brivio. Nella Bergamasca, aggredito da 3 uomini, un 34enne nel cortile di casa, a Ponte San Pietro, trasportato in ospedale in codice rosso, perquisita la sua abitazione, trovate armi e più di 70 kg di droga. Lo sport, il basket, finali scudetto alle 20, gara 4 tra Venezia e Milano, Olimpia in vantaggio 2-1 nella serie. I mondiali di calcio, tra i match di stasera alle 18 Repubblica Ceca-Sudafrica, alle 21 Svizzera-Bosnia ed Erzegovina, l'informazione torna tra un'ora.
13: È giovedì, è il 18 giugno 2026 e anche oggi ci ritroviamo nel pomeriggio della tua radio del benessere. Questa è Dimensione Suono Soft. Saluto e ringrazio Fabio Nasera, io sono Roberto. Per 4 ore anche oggi staremo insieme con, ovviamente, non solo la nostra musica, ma anche tanti appuntamenti come quello con Francesca Romana Barberini, con Enrico Mentana, con la nostra redazione a ogni ora, l'aforisma d'amore all'inizio di ogni ora interpretato da una delle grandi voci del cinema e poi la musica più dolce con i nostri successi di ieri e di oggi. E allora iniziamo, buon ascolto.
14: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
15: Fa molto meno male un cuore vuoto di un cuore pieno quando si svuota.

0: Ora.
1: Con Ed ero contentissimo nel giovedì pomeriggio di Dimensione Sono Soft, anche Tiziano Ferro.
2: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
4: Concessionaria G-Villa, www.gvilla.com.
5: Ma non ci stiamo!
6: Nella vita ci vuole pazienza.
5: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
6: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
5: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
6: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
5: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
7: Brick OK, più vicino a te.
5: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
8: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
9: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
8: Auto Wow, lo dirai anche tu.
10: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
11: Allora, aria condizionata.

0: KO, gomme giù e quel rumorino non è normale.
1: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
0: No, caro, tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente.
1: Eh?
0: Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazioni in sede e noleggio a lungo termine.
1: Ok, hai vinto.
0: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare?
2: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
3: Immagina un'auto che non è solo un'auto. È un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
4: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval. Ti aspetta venerdì 19 giugno, dalle 18.30 alle 21, al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in Viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
5: Siete voi, il Moulin Rouge!
6: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamiq, i 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
9: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Auguri Goldi!
11: A Milano dal 1906.
12: Alex International. Alex International.
13: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
14: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
15: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta. Con offerte speciali come MG ZS benzina, tua da 16.490 euro. Oppure MG 3 Full Hybrid, tua da 16.900 euro, oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
16: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
17: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
18: Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
16: Oro d'oro, nuove aperture in Viale Daniele Ranzoni 5 e in Via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
19: Segreti in tavola. Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
20: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
19: Dimensione Suono Soft.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Israel Kamakavi vole e la sua straordinaria interpretazione del classico Somewhere Over the Rainbow su Dimensione Sono Soft. Ora è il momento di ascoltare il secondo appuntamento di oggi con Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, buon pomeriggio, bentornati a Segreti in tavola e buon World Sushi Day. Ebbene sì, oggi è la giornata che nel mondo viene dedicata a uno dei piatti più amati, più diffusi al mondo, ma dietro a quei piccoli bocconi di riso, pesce, alghe si nasconde una storia antichissima che affonda le radici nel sud-est asiatico e naturalmente nel tempo è diventato simbolo della cucina giapponese. Per scoprire tutti i segreti del sushi, è una specialità gastronomica giapponese, oggi è con noi Annalena De Bortoli, appassionata, esperta di cultura gastronomica giapponese e coordinatrice dell'Associazione Italiana Ristoratori Giapponesi. Annalena, bentornata a Segreti in Tavola.
3: Grazie, buongiorno a tutti.
2: Allora, il sushi, potrei dire questo sconosciuto.
3: Allora, del sushi noi conosciamo solo una versione, che è quella degli chef di Tokyo, perché negli anni 20 ci fu a Tokyo, nell'area del Kanto, un terremoto devastante e quindi tutti i cuochi che lavoravano per le case nobiliari, per i ristoranti eccetera, rimasero senza lavoro, emigrarono prevalentemente negli Stati Uniti, che era per loro più facile da raggiungere rispetto all'Europa, e quindi esportarono il loro stile di sushi. Ma come per la pasta in Italia, il sushi in ogni angolo del Giappone ha una sua variante, le sue specializzazioni, ha i suoi ingredienti e non sempre pesce di mare, anzi non sempre è anche pesce. Quindi ci sono dei sushi che come forma e come ingredienti noi proprio non conosciamo. Diciamo che per noi sushi è l'equivalente di pesce crudo, in realtà la parola sushi vuol dire riso condito con l'aceto. Questa è una cosa che deriva dalla storia del sushi, che inizialmente era del pesce che per essere conservato veniva messo in barili astrati con del riso, nei mesi e addirittura negli anni fermentando questo riso si scioglieva e si trasformava in acido lattico, che era un conservante. Poi la poltiglia, diciamo, di riso si scartava e si mangiava il pesce, che era conservato in questo modo, invece che magari essiccarlo, metterlo sotto sale, altre tecniche che invece abbiamo usato in Europa. Da qui poi c'è tutta un'evoluzione che adesso non sto a specificare, si arriva al fatto che si mangia anche il riso, perché quando è stato scoperto poi la produzione dell'aceto non c'è stato più bisogno di questa fermentazione, e poi appunto gli chef di Tokyo, che avevano una baia pescosissima, cominciarono a usarlo come street food, quindi palline di riso molto più grosse di quelle che, diciamo, come un onigiri odierno, perché era un cibo, uno street food che doveva saziare, con sopra delle fette del pesce fresco che avevano appena pescato lì nella baia di fronte. E quindi questo è la nascita del sushi come lo conosciamo noi.
2: Allora, puntata 1, nascita del sushi come lo conosciamo uno, ma come avete capito ci sono migliaia di varianti, tantissime cose, tantissimi segreti da scoprire, così la prossima volta che ci sediamo appunto in un ristorante giapponese di sushi sappiamo che cosa stiamo mangiando. Annalena, io ti ringrazio davvero per questi primi segreti, ti do appuntamento fra qualche giorno perché veramente vogliamo saperne di più.
3: Buona giornata a tutti e a voi.
2: L'appuntamento con Segreti in Tavola torna qui su Dimensione Suono Soft. Vi aspetto. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in Tavola, un appuntamento in collaborazione con...
4: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladier.it.
1: Segreti in Tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

per te. E se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere.

0: quelle canzoni storiche che portiamo nel cuore da sempre. Elton John con Your Song conclude un'altra ora di dolce musica sulla tua radio del benessere. Tra poco, le ultime notizie.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
3: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
4: Alla Coop trovi la Scegli Tu Grandi Marche. Dal 18 giugno al 1 luglio sconti fino al 50% sulle grandi marche. Ad esempio Barilla, Iomo, Coccolino e Gocciole Pavesi 500 grammi a 1,58 euro, massimo 11 pezzi. Promozione valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiori informazioni a punto vendita.
5: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
6: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
7: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
8: A Posto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Solo grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica, pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
9: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
10: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
9: O una stanza tutta per allenarti, quando vuoi, come vuoi.
10: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
11: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
12: Serata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Resta a Milano il processo Idra, con al centro una presunta alleanza tra 'Ndrangheta, Camorra e Cosa Nostra in Lombardia, e che vede imputate 45 persone. Per i giudici del Tribunale di Milano, l'incontro iniziale che avrebbe dato il via al sodalizio è stato nel giugno 2020 in un ristorante di Inveruno. Sempre nel milanese, a Paullo, una giovane dottoressa, medico di base, è stata aggredita in ambulatorio da un paziente che pretendeva un certificato di malattia per ragioni ritenute banali. È stata medicata al pronto soccorso di Melegnano. A Lecco un incendio nel cantiere dell'asilo nido di Bonacina ha provocato danni ingenti. Fumo e aria irrespirabile. Appello del sindaco Filippo Boscalli a tenere chiuse le finestre. Lo sport, il basket, finali scudetto alle 20, gara 4 tra Venezia e Milano. Olimpia in vantaggio 2-1 nella serie. I mondiali di calcio, tra i match di stasera, dalle 18 Repubblica Ceca-Sudafrica, alle 21 Svizzera-Bosnia ed Erzegovina. In Vaticano, nella Basilica di San Pietro, i funerali del cardinale Camillo Ruini, celebra il Papa, la Chiesa ha detto gli deve moltissimo. L'informazione torna tra un'ora.
0: Buon pomeriggio, sono Roberto e questa è Dimensione Suono Soft. Attenzione, non perdere assolutamente il loro grande ritorno. I Litfiba saranno i protagonisti della serata di martedì 7 luglio al Cosel Carro Ponte di Sesto San Giovanni. Questo appuntamento fa parte del tour estivo che celebra i 40 anni di 17 Re, un disco doppio uscito nell'86 che ha cambiato le regole della musica rock nel nostro paese. La notizia incredibile è che sul palco ci sarà la formazione storica degli anni 80, oltre ai brani di quell'album mitico, in scaletta anche i grandi successi che hanno costruito la loro fama in Italia e in Europa. Sarà un'esperienza rara per poter sentire queste tracce suonate dai membri originali con lo stile vocale e le atmosfere che hanno reso i Litfiba un punto di riferimento per tanti fan. Prevendite sui circuiti abituali.
13: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
14: Sono fuori di me. E le chiavi le hai tu.

scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzali.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Buon pomeriggio a te con la musica della tua radio del benessere. Abbiamo ascoltato Robbie Williams con Advertising Space.
1: Pochi secondi e si vince su Dimensione Suono Soft.
2: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere, a portata di mano.
3: Allora, aria condizionata KO, gomme giù e quel rumorino non è normale.
4: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
3: No, caro, tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente.
4: Eh?
3: Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazioni in sede e noleggio a lungo termine.
4: Ok, hai vinto.
3: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare?
5: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
6: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
7: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
8: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità. In città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta, con offerte speciali come MG ZS benzina, tua da 16.490 euro, oppure MG 3 Full Hybrid, tua da 16.900 euro, oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
9: Se le due ruote sono la tua passione, preparati a vivere un'esperienza unica. Torna l'attesissimo Honda Live Tour presso la concessionaria ufficiale Honda RS Moto di Bergamo.
10: Sabato 20 e domenica 21 giugno, prova su strada la nuova gamma Honda 2026. Porta con te casco, guanti, abbigliamento adeguato e patente moto.
9: Sali in sella e scopri tutto il piacere di guidare una Honda sulle strade di Bergamo.
10: Ti aspettiamo da RS Moto Rondò delle Valli, via Bianzana 61 a Bergamo.
9: RS Moto Bergamo, la concessionaria ufficiale

0: Leonda.
1: A Posto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Sono grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica, pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
2: Ora si vince.
3: Sì, è il momento di giocare insieme. Domani, 19 giugno, Milano apre le porte al Parco delle Fiabe più grande d'Italia. This is Wonderland, un luogo dove la fantasia prende vita. Un viaggio immersivo pensato per emozionare grandi e piccoli tra scenografie incantate, avventure straordinarie e personaggi senza tempo. Alice, Pinocchio e Peter Pan, tre mondi che si incontrano in un'unica esperienza magica, capace di far sognare tutte le età. Gioca ora, invia un messaggio WhatsApp al 393 700 9000 con la parola fiabe. Potresti essere premiato con due ingressi. Lasciati emozionare. Tu, Dimensione Suono Soft e gli eventi più esclusivi della stagione. Per info, dimensionesuonosoft.it.
4: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
5: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
4: Auto Wow, lo dirai anche tu.
6: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
7: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
8: Pensate, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
9: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
10: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
9: E chi può aiutarmi davvero?
10: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
9: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
10: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
11: Giglio. Estate alle porte?
12: A giugno parti con l'auto giusta. Da Denicar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
11: Ecco qualche esempio:
12: Fiat Pandina da 12.490 euro,
11: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro,
12: Peugeot 208 da 17.990 euro,
11: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990 euro,
12: Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
11: Info su denicar.it.
13: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Bogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
14: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
15: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
14: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Compro orodoro.it.
16: Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

Poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai. Resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore.

una delle sue canzoni più belle, almeno questo è il mio modestissimo parere. Il testo è magnifico, una canzone talmente bella che anche Mina ne ha realizzato una cover. Alex Britti con Oggi sono io. Ma attenzione, perché questo successo, insieme a tutte le altre straordinarie canzoni di Alex Britti, potrai ascoltarle dal vivo, perché il suo tour Britti in Tour 2026 toccherà la città di Milano, esattamente il 17 luglio al Castello Sforzesco.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

0: Riccardo Cocciante con In Bicicletta su Dimensione Suono Soft, e anche Riccardo Cocciante per questa estate 2026 è in tour, un po' in giro per l'Italia, su e giù, a destra e a manca per l'Italia. C'è una data, quella del 14 luglio a Cernobbio, per poter assistere al suo live.
1: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
2: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, eh? Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
4: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
5: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Moka Auto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con 2 nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114, oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Moka Auto.
6: Sotto costo freschi, da D'Ambros il fresco conviene davvero. Bracciole di coppa all'incredibile prezzo di 4,49 euro al chilo, alette di pollo a soli 3,29 euro al chilo e birra Castello alla Decisa 66 centilitri a soli 95 centesimi. Fresco, buono, conveniente. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
7: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
8: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Buona serata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Resta a Milano il processo Idra, con al centro una presunta alleanza tra 'Ndrangheta, Camorra e Cosa Nostra in Lombardia, e che vede imputate 45 persone. Per i giudici del Tribunale di Milano, l'incontro iniziale che avrebbe dato il via al sodalizio è stato nel giugno 2020 in un ristorante di Inveruno. Sempre nel milanese, a Paullo, una giovane dottoressa, medico di base, è stata aggredita in ambulatorio da un paziente che pretendeva un certificato di malattia per ragioni ritenute banali. È stata medicata al pronto soccorso di Melegnano. Nella Bergamasca, un 34enne aggredito nel cortile di casa da 3 uomini a Ponte San Pietro, in ospedale in codice rosso, perquisita la sua abitazione, trovate armi e più di 70 kg di droga. Lo sport, il basket, finali scudetto alle 20, gara 4 tra Venezia e Milano, l'Olimpia in vantaggio 2-1 nella serie. USA-Iran, il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance ha riaperto Hormuz, i 60 giorni di negoziato iniziano oggi. Salta la cerimonia in Svizzera, il presidente Donald Trump ha firmato l'accordo a Versailles. L'informazione torna tra un'ora. Spazio ad Enrico Mentana.
8: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
10: In questi giorni si è parlato tanto degli accordi di pace possibili, quello in pratica già sottoscritto sotto forma di memorandum d'intesa tra Trump e Pezeshkian, che pone fine, almeno provvisoriamente, alla guerra di Hormuz. E si parla anche di trattative possibili per quanto riguarda l'altra guerra, quella d'Ucraina, in cui anche Kiev adesso può contrattaccare con la produzione massiccia di droni e l'effetto devastante in territorio russo. C'è quindi la possibilità di sforzi di pace, perché la situazione anche lì si è riequilibrata e tutte e due hanno interesse almeno a una tregua lunga, così come ovviamente la si auspica per il Medio Oriente. Ma la questione è una: se non ci sarà più la guerra, ci sarà la deterrenza, ci saranno forze di interposizione, forze di sminamento nello stretto di Hormuz, forze che dovranno ad esempio ripristinare la situazione anche dal punto di vista dei rischi, dei pericoli per gli ordigni che non sono esplosi nelle varie zone di guerra. E c'è anche la necessità di creare i presupposti per cui altre guerre non ci siano. Tutto questo vuol dire spese di difesa. E su questo, come sappiamo, le opinioni pubbliche ovviamente sono molto meno disponibili rispetto ai governi, che hanno nei loro bilanci comunque già degli stanziamenti per questo settore, ma stanziamenti che si devono fare forzatamente più ampi, proprio perché sulla difesa si costruisce il futuro della pace, soprattutto ora che sappiamo con certezza che gli Stati Uniti non ci saranno sempre, come è successo negli ultimi 80 anni dopo la Seconda Guerra Mondiale, a sostegno, a difesa, ad aiuto, a tutela dell'Europa. È il dibattito dei dibattiti, insieme a quello sull'immigrazione, ed è su questo che le forze politiche dovrebbero misurarsi, senza petizioni di principio che servono fino a un certo punto. Siamo tutti pacifisti e siamo tutti per l'accoglienza, poi però sappiamo che ci sono gli altri due problemi: cosa fare quando l'accoglienza diventa qualcosa di rischioso, cosa fare quando qualcuno ti attacca invece militarmente e non hai difesa. Questi temi non vengono trattati perché le forze politiche semplicemente hanno paura di dire all'elettorato le cose come stanno, di spiegare come bisogna fare, come sarebbe dal loro punto di vista giusto fare. Ecco, sin quando non c'è questa maturità, noi daremo le notizie, la politica commenterà, ma poi rischiamo grosso.
11: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
0: Un ringraziamento alla nostra redazione per gli aggiornamenti. A te l'augurio di una buona serata e buon ascolto con i dolci successi della tua radio del benessere. Sono Roberto, in questo giovedì 18 giugno insieme, come ogni giorno da lunedì al venerdì fino alle 21. Tra pochissimo ascolteremo una delle voci più belle al mondo. Dammi il tempo di farti ascoltare anche un aforisma d'amore, perché subito dopo ci sarà con I Have Nothing, Whitney Houston.
11: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
12: L'amore è la sorpresa di scoprirti, di scoprire la dolcezza di una carezza, la gioia di starti vicino.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita, entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano, adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio, posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio, la prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio, o te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

0: Lo so, lo dico sempre, è la mia canzone preferita di Adele. Chasing Pavements nella sera di Dimensione Sonosoft. Ecologia a tavola. Questo sarà il tema dell'ultima Good Life di oggi.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Siete voi, il Moulin Rouge!
3: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohémienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
4: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche, per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento e a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
6: Concessionaria Gvilla, www.gvilla.com.
7: Uffa, ancora capelli che cazzo!

0: cadono e cadono e cadono!
1: Basta rimandare! I tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto!
2: E chi può aiutarmi davvero?
1: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
2: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
1: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
4: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Mocauto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114 oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto. Auto.
5: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
6: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
5: Auto Wow, lo dirai anche tu.
7: Se le due ruote sono la tua passione, preparati a vivere un'esperienza unica. Torna l'attesissimo Honda Live Tour presso la concessionaria ufficiale Honda RS Moto di Bergamo.
8: Sabato 20 e domenica 21 giugno, prova su strada la nuova gamma Honda 2026. Porta con te casco, guanti, abbigliamento adeguato e patente moto.
7: Sali in sella e scopri tutto il piacere di guidare una Honda sulle strade di Bergamo.
8: Ti aspettiamo da RS Moto Rondò delle Valli, via Bianzana 61 a Bergamo.
7: RS Moto Bergamo, la concessionaria ufficiale Honda.
9: Immagina un'auto che non è solo un'auto, è un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
10: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval. Ti aspetta venerdì 19 giugno, dalle 18.30 alle 21, al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in Viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
11: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98-731. ComprooroDoro.it.
13: Allora, aria condizionata KO, gomme giù e quel rumorino non è normale.
14: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
13: No, caro, tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente.
14: Eh?
13: Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazione in sede e noleggio a lungo termine.
14: Ok, hai vinto.
13: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare?
15: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
16: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
17: Nelle prossime ore tempo in gran parte stabile sulla Lombardia e sul Piemonte, ad eccezione dei rilievi dove avremo improvvisi temporali di calore. E per quanto riguarda la giornata di venerdì, l'alta pressione sarà dominante su entrambe le regioni, dunque inizialmente il sole sarà l'assoluto protagonista, ma nella seconda parte del giorno addensamenti più compatti interesseranno ancora una volta i settori alpini con qualche fenomeno anche di forte intensità. Le temperature massime su Torino e su Milano toccheranno i 35 gradi. Dettagli sulla app di Trebi Meteo.

0: Cosa?
1: Ho davanti, non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace, non riesco a capire dove vorresti andare. Vuoi andare a dormire? Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento. Per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento, non c'è niente da capire, basta sedersi ed ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento

però non sputo. E ho detto olè, sono perduto. La notte sta morendo,

Chitarra e tastiera, cassa, basso e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Luca Carboni con Mare Mare nella sera di Dimensione Sono Soft. Ultimo appuntamento Good Life di oggi. È una giornata importante. Oggi si celebra il Sustainable Gastronomy Day, promosso dall'ONU per valorizzare una gastronomia rispettosa dell'ambiente, della salute e delle comunità locali. La gastronomia sostenibile si basa su prodotti a chilometro zero, stagionalità, filiera corta e tutela della biodiversità. Ogni scelta alimentare ha un impatto ecologico. Privilegiare cibi locali e sostenibili contribuisce a ridurre le emissioni di gas serra e a sostenere i produttori del territorio. Tra le buone pratiche suggerite vi sono la cucina circolare, che limita gli sprechi alimentari, l'acquisto nei mercati contadini, una migliore gestione della dispensa e la riduzione del consumo di proteine animali a favore dei legumi. Il vero valore del cibo risiede nella sua sostenibilità e qualità.
1: Dimensione Suono Soft.

più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no

0: È stato meraviglioso il suo ritorno sul palco ed è stata grande l'accoglienza e l'affetto dimostrato da tutti i suoi fan. Fabio Concato l'abbiamo ritrovato con Domenica Bestiale su Dimensione Sonosoft. I suoi live continuano per quanto riguarda il 2026. C'è una data fissata per il 21 dicembre a Brescia e poi ci saranno altre date anche nel 2027.
1: Coop trovi la Scegli Tu Grandi Marche. Dal 18 giugno al 1 luglio sconti fino al 50% sulle grandi marche. Ad esempio Barilla, Iomo, Coccolino e Gocciole Pavesi 500 grammi a 1,58€, massimo 11 pezzi. Promozione valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiori informazioni a punto vendita.
2: Attenzione prego, le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
4: Bello partire per le vacanze.
3: Sì, ma con quale auto?
4: La risposta è da Denicar. A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
3: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da €24.990.
4: Opel Mokka Benzina da €19.990.
3: Fiat 600 Hybrid da €21.990.
4: Citroen C3 Aircross da €15.990.
3: Nuova Lancia Y Hybrid da €19.990.
4: Info su denicar.it.
5: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
6: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
5: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
6: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
7: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a €120 in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
8: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
9: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da €159 al mese. TAN 599, TAG 707, con ben €4.600 di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
3: E c'è di più! Solo a giugno hai €1.000 di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di €500 su tutta la gamma Volkswagen. Autorigoldi! A Milano dal 1906.
10: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Bogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
11: Sempre informati con Dimensione Suonosoft. Notizie dalla città e dal mondo.
12: Serata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. La chat con commenti sessisti tra alcuni autisti ATM a Milano. Non ci sarebbe stata intrusione informatica nei sistemi di sicurezza, le foto scattate inquadrando i video dei monitor interni. Un indagato per accesso abusivo a sistema informatico, 6 dipendenti coinvolti. Restiamo a Milano, il prolungamento della M5 a Monza, assegnati circa €600 milioni dalla giunta comunale. Si procede verso la stesura del bando per l'assegnazione dei lavori. A Lecco, danni ingenti provocati dal rogo nel cantiere dell'asilo nido di Bonacina. Il primo monitoraggio dell'area condotto da ARPA ha escluso rischi per la salute dei cittadini. Lo sport, il basket, finali scudetto dalle 20, gara 4 tra Venezia e Milano. L'Olimpia in vantaggio 2-1 nella serie. USA Iran, il vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance, riaperto Hormuz, i 60 giorni di negoziato iniziano oggi, salta la cerimonia in Svizzera, l'accordo firmato dal presidente USA Donald Trump a Versailles. L'informazione torna tra un'ora.
0: insieme ancora per un'ora in questo giovedì 18 giugno con i dolci successi di Dimensione Sono Soft. Buonasera a te, sono Roberto e sì, abbiamo tanta musica da ascoltare ancora insieme. Ecco un nuovo aforisma d'amore e per continuare musicalmente con i classici ci sarà Phil Collins e A Groovy Kind of Love.
13: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
14: Tu mi sorridesti e mi parlasti di niente, e io mi accorsi che era questo che aspettavo da tempo.

perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Con Memories Maroon 5 nella sera di Dimensione Sono Soft. I nostri successi torneranno tra pochissimo e attenzione perché avremo anche l'aggiornamento meteo.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta. Con offerte speciali come MG ZS benzina, tua da 16.490 euro. Oppure MG 3 Full Hybrid, tua da 16.900 euro, oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
4: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
5: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
6: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
7: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
8: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
9: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
8: Auto Wow, lo dirai anche tu.
10: Siete voi, il Moulin Rouge!
11: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
12: Non basta, voglio di più.
13: Più di così.
12: Ancora di più.
13: Allora senti qui, solo da Autorigold di Skoda Milano, Skoda Fabia tua a partire da 16.900 euro e Skoda Kamiq tuo da 19.900 euro.
12: Di più?
13: Da Autorigold di Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
12: Di più?
13: Se passi all'esposizione di Autorigold al Merlata Blume Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
12: Più di così.

0: su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
1: Ecco qualche esempio.
0: Fiat Pandina da 12.490 euro.
1: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro.
0: Peugeot 208 da 17.990 euro.
1: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990 euro.
0: Jeep Avenger Benzina da 19.990 euro.
1: Info su denicar.it.
2: A Posto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Solo grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica, pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
3: Immagina un'auto che non è solo un'auto. È un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
4: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval. Ti aspetta venerdì 19 giugno, dalle 18.30 alle 21, al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in Viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
5: Alex International. Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alex International.
6: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alexinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alex International, la boutique dello shipping.
7: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
8: Nelle prossime ore tempo in gran parte stabile sulla Lombardia e sul Piemonte, ad eccezione dei rilievi dove avremo improvvisi temporali di calore. E per quanto riguarda la giornata di venerdì, l'alta pressione sarà dominante su entrambe le regioni, dunque inizialmente il sole sarà l'assoluto protagonista, ma nella seconda parte del giorno addensamenti più compatti interesseranno ancora una volta i settori alpini con qualche fenomeno anche di forte intensità. Le temperature massime su Torino e su Milano toccheranno i 35 gradi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

batteria, tastiere, basso, archi e l'inconfondibile voce di Raff.

0: con la sua voce così dolce e sottile, Lene Marlin è Sitting Down Here, l'ultima canzone nel nostro giovedì insieme qui sulla tua radio del benessere. Eh sì, era l'ultima canzone, quindi ora ci dobbiamo salutare. Sono Roberto, grazie per l'ascolto. Tra pochissimo, ultimo spazio dedicato all'informazione e poi le nostre canzoni d'amore. E si tornerà in diretta domani mattina nuovamente alle 6 puntuali con Laura Buono. Anche io ti aspetto domani nel pomeriggio, dalle 17, qui su Dimensione Suono Soft. Ciao!
1: Ogni volta che arrivano le bollette, sono dolori! È il momento di darci un taglio del 40%!
2: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta!
3: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
4: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
5: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
6: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 4% grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
8: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
9: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Moka Auto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114, oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Moka Auto.
10: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
11: Buona serata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. La chat con commenti sessisti tra alcuni autisti ATM a Milano. Non ci sarebbe stata intrusione informatica nei sistemi di sicurezza. Le foto scattate inquadrando i video dei monitor interni, un indagato per accesso abusivo a sistema informatico, 6 i dipendenti coinvolti. Restiamo a Milano, il prolungamento della M5 a Monza, assegnati circa 600 milioni di euro dalla giunta comunale. Si procede verso la stesura del bando per l'assegnazione dei lavori. Maturità, domani la seconda prova scritta per quasi 528.000 studenti in tutta Italia, diversa a seconda dell'indirizzo di studi. Latino al liceo classico, matematica allo scientifico, in Lombardia 78.000 candidati. Lo sport basket, finali scudetto, si sta giocando gara 4 tra Venezia e Milano, Olimpia in vantaggio 2-1 nella serie. Calcio ufficiale, Cristian Chivu, allenatore dell'Inter fino al 2028. Ivan Juric in procinto di firmare come nuovo tecnico del Monza. USA-Iran, il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance, riaperto Hormuz, i 60 giorni di negoziato iniziano oggi. Traffico nello stretto, in lenta ripresa, scende il prezzo del petrolio. È tutto per l'informazione, buona serata con Dimensione Suono Soft.
12: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
13: A volte l'amore ci fa vedere quello che non vogliamo e mai ci fa capire quanto siamo fortunati ad avere quel poco che abbiamo. La vita ha bisogno del tempo. Dobbiamo essere forti e saper aspettare.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
2: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Autorigoldi!
3: A Milano dal 1906.
4: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
5: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
6: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
7: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
8: Se le due ruote sono la tua passione, preparati a vivere un'esperienza unica. Torna l'attesissimo Honda Live Tour presso la concessionaria ufficiale Honda RS Moto di Bergamo.
9: Sabato 20 e domenica 21 giugno prova su strada la nuova gamma Honda 2026. Porta con te casco, guanti, abbigliamento adeguato e patente moto.
8: Sali in sella e scopri tutto il piacere di guidare una Honda sulle strade di Bergamo.
9: Ti aspettiamo da RS Moto Rondò delle Valli, via Bianzana 61 a Bergamo.
8: RS Moto Bergamo, la concessionaria ufficiale Honda.
10: Giugno inizia con un blackout totale da GV La Monza. Dal 12 al 22 giugno arrivano i June Blackout. Solo per 10 giorni sconti shock su tutta la gamma in pronta consegna. Nuova JQ7 SHS Feb Exclusive, tua a partire da 31.900 euro con la rottamazione della tua vecchia auto. Sali a bordo e parti subito per le vacanze. Ma sbrigati, le auto in stock sono limitate e l'offerta scade il 22 giugno. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Monza, Seregno e Paderno Dugnano. Info su gvilla.com.
11: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro e puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
12: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa

0: Sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
1: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
2: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
3: Basta rimandare.
4: I tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
2: E chi può aiutarmi davvero?
4: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
2: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
4: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55, Milano. 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
5: Giglio. Canzoni d'amore.

0: mai ferire.
1: E voglio indifferenza se mai mi vorrai ferire.
2: Canzoni d'amore. Tutta la notte, senza pausa. Su Dimensione Suono.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: All'Esse Lunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le macine, i galletti e i tarallucci Mulino Bianco 800 grammi sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
4: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
5: Posto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Sono grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica, pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
1: Canzoni d'amore.
0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
6: Che cosa c'è? C'è che mi sono innamorato di te. C'è che ora non mi importa niente di tutta l'altra gente. Di tutta quella gente che non sei tu.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
3: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
2: Auto Wow, lo dirai anche tu.
4: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
5: Siete voi il Moulin Rouge!
6: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
7: Ma non ci stiamo!
8: Nella vita ci vuole pazienza.
7: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
8: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
7: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
8: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
7: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
9: Brick OK, più vicino a te.
7: Brick OK è sempre più conveniente. Niente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
10: Non basta! Voglio di più!
11: Più di così!
10: Ancora di più!
11: Allora senti qui! Solo da Autorigoldi Skoda Milano. Skoda Fabia, tua a partire da 16.900 euro. E Skoda Kamiq, tuo da 19.900 euro.
10: Di più?
11: Da Autorigoldi Skoda Milano. Anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
10: Di più!
11: Se passi all'esposizione di Autorigoldi al Merlata Blume Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
10: Più di così!
12: Autorigoldi
13: a Milano dal 1906.
11: Autorigoldi.it.
1: Tutta la notte canzoni d'amore.

0: ancora tu qui.
1: Canzoni d'amore, dimensione suono soft.

0: Sentimenti travolgenti. Sentimenti veri. Canzoni d'amore. Su Dimensione Suono Soft.
1: Pioggia e sole.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
0: Immagina un'auto che non è solo un'auto, è un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
2: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval. Ti aspetta venerdì 19 giugno, dalle 18.30 alle 21, al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in Viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
3: Ogni volta che arrivano le bollette, sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
4: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
5: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
6: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
5: Auto Wow, lo dirai anche tu.
1: Canzoni d'amore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Ci vuole un minuto per notare una persona speciale. Un'ora per apprezzarla. Un giorno per volerle bene. Tutta una vita per dimenticare.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato. Ma nella scuola.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Bello partire per le vacanze.
3: Sì, ma con quale auto?
2: La risposta è da Denicar. A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
3: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da 24.990 euro.
2: Opel Mokka Benzina da 19.990 euro.
3: Fiat 600 Hybrid da 21.990 euro.
2: Citroen C3 Aircross da 15.990 euro.
3: Nuova Lancia Y Hybrid da 19.990 euro.
2: Info su denicar.it.
4: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
5: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
4: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
5: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800-800-747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
6: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta. Con offerte speciali come MG ZS Benzina, tua da 16.490 euro. Oppure MG3 Full Hybrid, tua da 16.900 euro, oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
1: Tutta la notte, canzoni d'amore.

0: But you're just a boy.
1: Canzoni d'amore.
2: Dimensione suono soft.
3: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Moka Auto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114, oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Moka Auto.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Ogni giorno, ogni ora, ogni minuto, ogni secondo è la festa della vita.

successi appassionanti, una emozione unica. Canzoni d'amore con dimensione suono soft.

0: I love you when you're under my skin.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
2: Ci sono cose che non finiscono come dovrebbero o come vorresti. È che semplicemente sono destinate a finire così. Che tu lo voglia oppure no.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non era

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Ti amo. Non so scrivere altro. Non trovo che questa unica frase da scrivere. Sei tu che mi hai insegnato a pronunciarla come si deve, con enorme lentezza, staccando ogni parola, con una lentezza di secoli.